Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

soon.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Un film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Radio Freccia.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

and the wind.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 5, 59 minuti, una manciata di secondi, questo per non farci nemmeno dire che sono le 6, non ci danno nemmeno questa soddisfazione, ma fa niente perché noi, degni rappresentanti del Rock Morning Weekend Edition, Lau e Juliet, siamo qua a darvi il buongiorno. Che casino, adesso aspetta che mi respiro.
2: Vai tranquilla. Buongiorno Juliet, innanzitutto, che bello tornare a giocare in casa, se vogliamo continuare ad usare termini sportivi qui. Sono molto contenta di rincontrarti, di rivedervi voi al mattino qui quando apriamo la saracinesca di questo baraccone che è Radio Freccia fino alle 10.
1: Ah beh certo, bello. Giusto perché lei si è data al tennis.
2: sì, guarda, una cultura ci stiamo facendo in questi giorni. Comunque siamo qui con voi, Juliet e Lau, Rock Morning Weekend Edition fino alle 10. Appunto 366 634 466 è il numero per interagire con noi. Preparatevi perché tra pochissimo partirà la nostra prima rubrica dei What the Fuck. Prima le news e subito un po' di Radio The Creep.

0: Le 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Sul fronte medio orientale, il comando militare centrale iraniano ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz e anche in altre zone del sud. Ma Trump definisce gli attacchi difensivi USA solo un colpetto, assicurando che la tregua è ancora in vigore.
0: Sempre Donald Trump ha concesso all'Unione Europea fino al 250esimo compleanno degli Stati Uniti per rispettare l'accordo commerciale siglato. Se non lo farà entro il 4 luglio, le tariffe schizzeranno immediatamente a livello ben più elevati, ha affermato il presidente dopo la conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea. Rispetteremo gli impegni, ha risposto Ursula von der Leyen.
1: Il caso dei contagi da antivirus dopo i casi riscontrati su una nave da crociera. Finora sono stati segnalati 8 casi, tra cui 3 decessi, lo ha affermato il direttore generale dell'OMS in una conferenza stampa. Il rischio globale resta basso, precisa l'OMS. La Commissione europea ha informato che è stato attivato dalla Spagna il meccanismo di protezione civile.
0: Torniamo in Italia, la cronaca. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiudere il processo per Sempio e, con l'invio degli atti al PG di Milano, alla revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Agli internazionali BNL d'Italia domani Jannik Sinner affronterà Sebastian Hofner, nel primo turno avanti Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Amare eliminazione per gli azzurri Berrettini e Sonego, fuori pure Cinam, Maestrelli, Nardi e Cadenasso. Passa invece il turno Jasmine Paolini, avanza anche Noemi Basiletti. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti, adesso il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 8 maggio su buona parte della nostra penisola con instabilità atmosferica a causa della risalita di una perturbazione afro-mediterranea. Il territorio che ne risente è la Sardegna, le regioni centro-meridionali con parecchia nuvolosità e precipitazioni sparse, un calo delle temperature. Più soleggiato invece al nord e con temperature massime attorno ai 24-25 gradi in molte zone. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: la mattina inizia così, io non voglio sapere come va avanti la giornata. Ma queste sono le premesse giuste, anche perché tra pochissimo ci sarà il nostro appuntamento, quello con il WTF, dove vi potete sfogare. Il primo bigliettino però stamattina l'ho preso io.
1: Ma come al solito, direi.
0: Esatto, per cui me lo tengo qui, tra pochissimo scopriremo il mio WTF. Non ci si lamenta solo in questo programma, per fortuna, voi direte anche, ecco. Ma si fanno tante altre cose, per cui dopo che ci siamo sfogati, abbiamo scaricato le tensioni, si parlerà di informazione, di attualità, così ci incazziamo un'altra volta perché il mondo
1: non è
0: che giri particolarmente bene, e si va avanti invece con le nostre rubriche, nel senso che c'è il grande ritorno della nostra Elena Tech, la nostra psicologa scortese, tante cose.
1: Tante cose, ecco, infatti cerchiamo di mantenere le vibrazioni alte almeno qui dentro, anche se il mondo fuori non gira bene, anche perché lo abbiamo detto, abbiamo una rubrica apposta per voi per lanciare i vostri what the fuck, quindi 366-663-4466 è il numero per interagire con noi, per lanciare i vostri what the fuck, noi tanto ce li prendiamo tutti. Ecco, appunto, tu parlavi di numerini, ovviamente non sei l'unica, qui ci sono anch'io, ci sono i nostri sfrecciati, quindi vai a voglia a te, di tempo ce n'è qui per parlarne.
0: Assolutamente sì, anche perché poi sai che si fa un po' a gara a chi va peggio, ma io sono messo peggio, un po' quando come le signore, quando si trovano fuori dal bar e iniziano, tu come stai? E io guardo un po' di sciatica, non me lo dire, quella è la frase per definizione. Ecco. Noi la vogliamo fare nostra perché tutto sommato non ci fa così schifo lamentarci, tanti dicono che a livello psicologico possa anche fare bene. Noi non siamo la psicologa scortese, non arriviamo a tanto, ce la prendiamo così, un po', capito? Come mood sì. Della mattina.
1: Ci affidiamo a quello che dicono. Tra l'altro poi hai detto sciatica, parliamo anche di in questi casi, quando si lanciano what the fuck, quando parliamo di medicina 33, perché lo sappiamo che noi tiriamo fuori, poi gli argomenti sono quelli, medicina 33 e il cinghiale sullo stomaco. Però dai, andate anche di fantasia questa mattina. Intanto andiamo avanti con i Muse, Be With You, dalla nostra top 20.

0: Da Throni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Throni, non ci sono paragoni.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
3: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
4: Radio Freccia.
5: Le 6:17 sfrecciati, la mattina, il weekend non può che iniziare così.
6: What the fuck?
5: E direi che inizia benissimo, dai. Quindi 366-663-4466 è il numero per lanciare i vostri what the fuck, tipo
7: questo. Io arrivo in ritardo, rubo le cuffie a un collega e dico, poi prendo le mie. Dopo le news dico, vado a prenderle, abbiamo l'armadietto con le chiavi. Panico, non

trovo le chiavi, dove sono, what the fuck? Mi ricordo che domenica le ho dimenticate qua, quindi non potevo averle io. Il buon Double M le aveva date al centralino. Vado dal centralino e dico: tu hai le mie chiavi, per favore, in fretta. Il centralino arrallenti, mi dà le chiavi e poi mi dice: però non correre, perché se cadi ti fai male. E io: what the fuck? Ero già giù per le scale a prendere le cuffie. I called you brazen, called you whore.

0: Noi ci proviamo a farla arrivare fino in fondo questa canzone con questo tono tendenzialmente rilassato, anche perché poi lo sappiamo che voi entrate a gamba tesa con i vostri what the fuck al 366-663-4466 e non ce ne possiamo fare niente, tipo what the fuck alle cuffie, quelle per la TV che non funzionano più, così non vi posso sentire. Stefano, che ci scrive dalla provincia di Bologna, ma Stefano, trova un'alternativa, usa un cavo, un wireless. Ma poi perché le cuffie per la TV? Ah, perché a quest'ora non può disturbare chi vive in casa con lui.
1: Pensa, le usava mia nonna invece quando ai tempi, perché ovviamente essendo sorda metteva la TV a palla, quindi si metteva ovviamente le cuffie, poverina. Cosa che io proporrei invece alla mia adorata vicina di casa, che anche lei ha una certa età e invece non pensa di mettersi le cuffie, what the fuck, ma continua con questa TV a 3000 quando sta a casa praticamente, quindi la mia stanza, la mia casa cupola è praticamente ricavata accanto al suo appartamento, quindi io sento tutto praticamente. Sì, non è quella di sopra di cui parlo spesso al mattino e verso la quale io lancio what the fuck, è la mia vicina, quella lì che sta accanto, quindi lei ascolta la TV a voce alta, a volume alto.
0: Circondata.
1: Niente, sì. Sono circondata di
0: casino. Bellissimo.
1: Cuffie, vi prego, cuffie.
0: Io ne aggiungerei anche altri di what the fuck, intanto che arrivano tutti quelli dei nostri sfrecciati, chi ne sta mandando lunghissimi da 42 secondi, roba infinita. No, what the fuck è il mio quadrupede, perché giustamente si sa che io poi mi preoccupo anche lì.
1: Alla terza categoria dei nostri what the
0: fuck. Esatto, medicina 33, quelli che non sanno guidare e poi il quadrupede. Allora, è la prima volta che io ho un gatto, quindi sto scoprendo queste cose, queste gioie e dolori. Ora, o lui ha prenotato ai Caraibi, senza dirmelo ovviamente, e si sta spogliando per prepararsi, ma com'è possibile che sto gatto sta perdendo pelo da febbraio e ancora continua a perdere pelo? Io trovo mazzi di pelo ovunque, anche nella doccia, perché poi sia mai che lui sta fuori pure dalla doccia. Ma what the fuck? Ma perché?
1: Ma perché lui vuole regalarti dei mazzi di pelo, non potendoti regalare dei mazzi di fiori, va avanti così. L'Holiday System of a Down.

0: È sempre un piacere ritrovarli. System of a Down, l'Holiday da Hypnotize, che ricordi. Ma a parte questo, ci sono i vostri what the fuck al 366-634-466 e io direi di ascoltarli. Buongiorno.
1: Buongiorno Freccia d'Artagnan, ma quanti ricordi mi avete sbloccato con gli Scancanensi?
0: Prima.
1: Quante volte ho fatto l'amore con questa canzone? Ero giovane, lavoravo all'estero. Fuck.
0: Ecco, appunto. Parafrasiamo, vai.
2: Ma io ci ho letto solo una parafrasi possibile in questo fuck appunto. Finale che mi sa molto di con o senza Scancanensi. Non si fa più sostanzialmente, per cui
0: non si può.
2: Niente, ma non è solo la questione di gioventù, ed è questo il girare il dito nella piaga che mi permetto di fare. No, a parte quello, vabbè, ma che ridere, anche perché sulla questione dell'essere giovani posso dire what the fuck, perché ieri ho avuto un colpettino al cuore di quelli pesanti, cioè ero in questa scuola e con una ragazza si stava parlando e le dico: ma tu di che anno sei? E lei mi fa 2012. Brrr. Io volevo morire, ma malissimo, nel senso che per me mia cuginetta, che la vedo lì ancora piccola, cioè ci passiamo 18 anni di età, lei è del 2013, ancora va alle medie, tutto. Ma è legale? È legale iscriverli a scuola 2012 adesso? Questa era in prima superiore e mi stava articolando con tanto di competenza linguistica, ma veramente bravi sti ragazzi, che ho detto per fortuna, poi si dice dei giovani. Io ero tipo, perché?
0: No. Perché ne parlavamo anche fuori onda poi dell'altro ragazzetto che ogni tanto ormai viene al track, perché non lo so, al track di RTL 102.5 dove siamo per gli internazionali di tennis, e questo ragazzo 19 anni a un certo punto ha avuto il coraggio anche di sentirsi vecchio alla facciaccia sua, dicendo: pensa che mi danno anche 27 anni, what the fuck.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Ciao sfrecciati, il mio what the fuck va a Jack White, che ogni volta che fa musica tira fuori qualcosa di eccezionale. What the fuck, Jack White?
2: Vabbè. God and the Broken Ribs, Jack White dalla top 20.
3: Positivo questo what the fuck di quelli che ti fanno dire perché sono già arrivato in ufficio e devo scendere, e invece no, vorresti star lì in macchina. Consolati, perché almeno Jack White sono 3 minuti e 38, se ti fossero piaciuti così tanto, non lo so, la butto lì. Pink Floyd, lì ti poteva capitare un bel mattone da 12 minuti, poi vaglielo tu a spiegare al capo e dire no, sa capo, io ero in macchina perché era l'ultimo giro di chitarra.

0: continua con i vostri what the fuck al 366-663-4466. Per esempio dicono: da madrelingua e insegnante di inglese, il mio what the fuck va all'errore grammaticale in Lonely Day. Quel doppio superlativo, the most loneliest, mi tormenta, anche se licenza poetica e canzone bellissima. Questo è il messaggio di Dave, l'abbiamo appena sentita, Mandela Day, Simple Minds, però... chi siamo noi, umili servitori della lingua italiana? Mettiamoci forse pure di quella inglese per andare a contestare questo testo, dai.
1: Ah, lui era sui system, the most loneliest day of my life.
0: Ah già, Lonely Day, Mandela Day, benissimo ragazzi, buongiorno, what the fuck.
1: No vabbè, però ci sta, perché giustamente uno fa un minimo collegamento. Buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciate. Non vorrei dire una cavolata, ma penso sia legato al riscaldamento della casa. Il gatto giustamente
1: lui era,
2: si regola,
1: sì,
2: la sua temperatura, infatti, in base al pelo. Se all'interno della casa c'è una temperatura alta, lui si perde pelo.
1: Ok.
2: Perché non gli serve per tenersi al caldo.
1: Adesso spieghiamo.
0: Io sono fuori stamattina, si è capito.
2: Succedeva questo con la mia chihuahua, quindi penso sia lo stesso anche per i gatti.
1: Allora, ti ricordi prima che parlavamo appunto del gatto, del fatto che perde i peli, che ti regala quel mazzolino di, certo, peli che viene dalla montagna? Ecco, lui ci sta dando la spiegazione tecnico-veterinaria per farci capire che il tuo gatto sta perdendo peli, perché probabilmente tu tieni la temperatura alta in casa, ma non penso.
0: No, esatto.
1: Siamo a fine maggio.
0: Anche perché i miei caloriferi sono spenti da febbraio, mannaggia il mio braccino. No, a parte gli scherzi, ma quello che mi ha preoccupato di più è che lui dice succede anche al mio chihuahua, cioè i chihuahua già normalmente vivono in mutande, tanto poco pelo hanno, se perdono anche quel poco che hanno addosso, cosa resta di suo chihuahua? Anche perché sai che si dice, mi è rimasto in mano un altro gatto, un altro cane, quando perdono tanto pelo. Già il chihuahua è piccolo, come fa a rimanerti in mano un altro
1: chihuahua? Senti questa, che è proprio, è fatta apposta per noi, per la rubrica What the Fuck, Fuck Forever, Baby Shambles.

0: What the fuck che continuano al 366-663-4466. Buongiorno Cristiano.
1: What the fuck alle gallerie, perché mi fanno perdere il segnale quando sono in macchina e vi manderò questo messaggio e non lo ascolterò. Ciao.
2: E quanto è lunga sta galleria?
0: Sto facendo il Fréjus, che rassegnazione c'è? Cioè, a parte che questo audio è partito, ho capito che tu inizi a entrare in galleria, quindi la musica pian piano, se hai ancora le auto, quelle analogiche, che comunque non è che o c'è o non c'è come le digitali, la radio, ma si abbassa il volume, tu sei portato ad alzare, però non è che possiamo far sentire veramente anche a tutti i caprioli che abitano sopra la montagna che stai passando il pezzo che era Mandela Day, in questo caso per davvero, che stavi sentendo.
2: Cioè. Quello era lo spostamento. Spostamento d'aria quando entra in galleria, quando entra tipo così, magari le auto analogiche, ancora le auto che giustamente mantieni il finestrino aperto perché magari non c'ha l'aria condizionata, no poverino, dai, speriamo di no, che possa accenderla un'aria condizionata.

0: posizionata e quindi passa la macchina vicino e fai proprio questo l'effetto. Vabbè, comunque dai, io spero che l'abbia sentito, in caso comunque ricontattaci, vedremo insomma di risolvere la questione. È un problema,
1: è un problema, sì,
0: problemone.
1: Ma andando sempre su altri WTF, c'è quello di Martina. Lei dice: buongiorno sfracciati, WTF, perché io devo andare a comprare un'auto, giusto per restare in tema, ma purtroppo, e mi fa girare molto le scatole questa cosa, io ci devo andare accompagnata da una figura maschile, perché tutte le amiche che hanno comprato auto mi dicono che quando nei concessionari vedono una donna partono prevenuti e cercano di fregarti.
0: No,
1: io posso dire, sta cosa l'ho sentita.
0: Veramente? Perché tu anche sei in procinto di acquistare un'auto?
1: Per fortuna io non mi sono ancora interfacciata con queste discriminazioni, però what the fuck, tante amiche mi hanno riferito la stessa cosa, tante donne si sente. Io non so se sia vero, se sia un modo di pensare, se però in caso, vabbè, what the fuck.
0: Eh sì. Tra pochissimo arriva il nostro WTF official, subito The Warning con Kerosene.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: The Warning con Kerosene dalla nostra top 20 alle 6.51, quando però arriva il momento del What the Fuck official.
2: Eh sì, si resta in Italia, si parla di musica, è uscito veramente uno scandalo molto molto grosso, un gran polverone intorno a questo Hellvat Festival in quella di Bologna, RCF Arena, Campovolo, perché è successo veramente un po' di tutto. Dovevano esserci degli ospiti enormi, la direzione artistica si è rivelata, secondo quanto hanno scoperto, non all'altezza. Victor Iari Milani, che però dopo

essere estromesso sarebbe sul piede di guerra, anche perché il marchio Helvat Festival sarebbe suo, quindi tanti dubbi su come procedere, ma una cosa certa è che l'ex direttore artistico sembrerebbe intenzionato anche ad andare per le vie legali, quindi da parte sua agli ex datori di lavoro un grosso fuck.

0: follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kityuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
3: 7 in punto sfrecciati nella nostra mattina assieme, ma oltre alla musica, oltre alle novità, ci sono anche tante cose importanti. Per esempio, Lau, ma lo sai cosa succede il 14 maggio?
4: Certo, e non vedo l'ora perché esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition. Il film evento racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal.
3: Giusto, un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band, testimonianze di illustri estimatori come anche l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica, Lars Ulrich, il rapper americano Chuck D.
4: E quindi ragazzi, è un film da non perdere, Iron Maiden Burning Ambition, al cinema dal 14 maggio.
3: E allora state con noi perché adesso si continua con Aretha Franklin.

0: Le 7 e 3 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Il presidente Trump ha assicurato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore nonostante le accuse di Teheran a Washington di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati solo colpetti, ma colpiremo con molta più forza se l'Iran non firmerà l'accordo in fretta, ha precisato Trump.
1: Sempre Trump ha concesso all'Unione Europea fino al 250esimo compleanno degli Stati Uniti per rispettare l'accordo commerciale siglato. Se non lo farà entro il 4 luglio, le tariffe schizzeranno immediatamente a livelli ben più elevati, ha affermato il presidente dopo la conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea. Rispetteremo gli impegni, ha risposto Ursula von der Leyen.
0: Il caso dei contagi da hantavirus dopo i casi riscontrati su una nave da crociera. Finora sono stati segnalati 8 casi, tra cui 3 decessi, lo ha affermato il direttore generale dell'OMS in una conferenza stampa. Il rischio globale resta basso, precisa l'OMS. La Commissione europea ha informato che è stato attivato dalla Spagna il meccanismo di protezione civile.
1: Torniamo in Italia, la cronaca. La procura di Pavia ha chiuso ieri la seconda inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con crudeltà dopo che aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Questa è la convinzione dei PM che porterebbe al processo di Sempio e alla revisione per Alberto Stasi, in carcere ormai da più di 10 anni.
0: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. All'Internazionale BNL d'Italia domani Jannik Sinner affronterà Sebastian Hofner. Nel primo turno avanti Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Amara eliminazione per gli azzurri Berrettini e Sonego, fuori pure Cinam, Maestrelli, Nardi e Cadenasso. Passa invece il turno Jasmine Paolini, avanza anche Noemi Basiletti.
1: Per il calcio, Aston Villa e Friburgo si affronteranno nella finale di Europa League il 20 maggio grazie alle vittorie casalinghe ottenute rispettivamente contro Nottingham Forest e Braga. In Conference League la finale sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Per le news è tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 8 maggio su buona parte della nostra penisola con instabilità atmosferica a causa della risalita di una perturbazione afro-mediterranea. Il territorio che ne risente è la Sardegna, le regioni centro-meridionali con parecchia nuvolosità e precipitazioni sparse, un calo delle temperature. Più soleggiato invece al nord e con temperature massime attorno ai 24-25 gradi in molte zone. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: E poi la mattina, quando incappo in certe notizie, perché sono effettivamente delle notizie, a me l'unica frase che viene in mente è: siamo davvero esauriti per essere arrivati a tanto. Perché quando te la mettono con questi titoloni, tipo a Roma arriva il daily retreat per disintossicarsi dalla vita urbana, tu dici, beh, magari sai, la volta buona che rallentiamo i ritmi. Poi vai nella spiegazione e dici, vabbè, lasciamo stare, siamo un branco di esauriti.
1: Siamo un branco di esauriti, ma poi dici, ma forse sarà un'altra trovata di marketing, perché ovviamente questa cosa ha un costo. 69 euro per farsi una passeggiata al Parco di Veio, un parco situato a nord di Roma, molto bello, molto verde ovviamente essendo un parco, quindi tu dici, è la classica passeggiata che ti fai, e quindi perché devo pagare 69 euro per farmi

0: la passeggiata e rilassarmi, perché in realtà ci sono delle cose in più, tipo ad esempio che alla mattina tu consegni il cellulare, quindi alle 9:30 arrivi, consegni il cellulare e non lo tocchi per tutta la giornata. Questa è la prima cosa. Poi fai un sacco di cose carucce, tipo dormire, la pennichella dopo pranzo, lo yoga, insomma tutte quelle altre cose ovviamente che poi ti fanno rilassare, che dici vabbè comunque il discorso è sempre lo stesso, perché devo pagare 69 euro per lasciare il cellulare? Magari lo lascio a mia madre, a un'amica, e mi vado a chiudere in un parco, fa lo stesso.
1: Hai capito?
0: No?
1: Ma io addirittura la mettevo peggio, cioè perché devo pagare 69 euro per farmi rapire? Ma io trovo qualche rapitore in erba. È vero che questi in teoria lo fanno come attività, per cui lo fanno con la fattura, ci devono pagare le tasse, ma adesso facciamoli lavorare anche i piccoli rapitori, sequestratori che devono ancora fare esperienza. Poi si dice che non ci sono i ragazzi che vogliono imparare, quelli magari li trovi un attimino, ti rapiscono a nero, ti fanno pagare meno. Cioè 69 euro per farmi sequestrare e togliere pure il telefono.
0: Sì, ma poi è bellissimo che parlano proprio della pennichella post pranzo come un vero e proprio lusso. Sua maestà la pennichella, cosa di cui avremmo tutti bisogno, no Juliet, un po' per rilassarci da questo esaurimento che abbiamo tutti. Il minimo proprio, il minimo.
1: La voglia.
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Sufficient

0: E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Radio Freccia.
4: 7:17 Rock Morning Weekend Edition, Juliet Lau fino alle ore 10. Attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
5: Nel frattempo si parla di attualità, oggi andiamo a indagare quanto siamo dipendenti dall'auto, non solo nelle grandi città ma un po' ovunque, perché sono state stilate delle mappe che in base ai colori ci dicono nelle varie città, non solo d'Italia ma in Europa, quanto è capillare, quanto è effettivamente utilizzato il servizio di trasporto pubblico. 366 663 4466, ne parliamo con voi.

0: Mobilità, mezzi pubblici, spesso ne parliamo nei nostri appuntamenti con l'attualità, ma adesso abbiamo dei dati alla mano e sono soprattutto delle cartine che sono state create grazie a uno studio condotto da ricercatori di 6 istituti diversi, tra cui anche il Sony CSL di Roma e la Sapienza, in cui si mette bene in evidenza come soprattutto nei centri abitati più grossi, quindi nelle città più grandi d'Europa, la dipendenza da mezzi pubblici o comunque la possibilità di utilizzarli non sia da dare così per scontata, senza considerare poi, ed è lì dove noi stiamo aprendo il dibattito anche con voi al 366-663-4466, i posti che non sono grandi città, perché se da un lato da sempre ci stanno ripetendo, soprattutto negli ultimi anni, è importante abbandonare l'auto, sia per l'ecologia, sia per la mobilità, è importante passare i mezzi pubblici, bisogna anche capire quanto capillare è la copertura.
1: Esattamente, sì, perché poi ci sono le zone periferiche delle città che ovviamente sono quelle meno coperte, senza nemmeno dirlo, ma qui abbiamo proprio una classifica delle città dove è più difficile non utilizzare l'automobile. Ovviamente al primo posto c'è Roma, in cui la dipendenza di utilizzo da automobile è ovviamente più alta, e questo studio mostra che questo tipo di dipendenza dall'auto non è ovviamente una scelta individuale, ma una conseguenza diretta del modo in cui vengono progettati i trasporti pubblici e gli spazi urbani. Quindi secondo questi risultati della ricerca, la dipendenza dall'auto sale, come dicevo, nei quartieri periferici, spesso appunto isolati e poco collegati alle zone ricche di servizi. Quindi questo porta purtroppo poi a un disservizio, a una mancata facilità comunque di raggiungimento di quelli che sono i servizi principali per le persone.

0: Il dibattito di attualità di stamattina potremmo riassumerlo un po' anche in una domanda, cioè ogni quanto prendete dei mezzi pubblici? Perché sta tutto lì, cioè quanto possiamo fare affidamento sui mezzi pubblici e quanto siamo dipendenti invece dall'auto. Ci sono poi ovviamente delle differenze da fare, soprattutto sulle zone che si considerano. Secondo questo studio, la città di Parigi è messa molto bene per quanto riguarda i limiti del comune, sarebbe la prima in Europa per uso di mezzi pubblici. Scivola invece molto più in basso in classifica nel momento in cui si va a considerare l'intera area metropolitana, per cui già qui si vedono differenze. Ci state anche dando i vostri pareri, per esempio la dipendenza dall'auto è dovuta al fatto che con la macchina ci metto 15 minuti, invece in autobus ce ne metto 55, ci dicono. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Freccia, buongiorno. Ci sono da fare un po' di considerazioni. Io abito, praticamente potrei usare la metropolitana di Milano. Allora, in primo luogo, se non fai un abbonamento, non è proprio a buon mercato. Andare e uscire da Milano ti costa 8,80 euro andate e ritorno. E poi non è proprio incentivante. Guasti, scioperi. Insomma, tu anche se ti trovi a fare un abbonamento, poi ti devi comunque barcamenare con un mezzo proprio, comunque ad arrangiarti, perché c'è sempre qualcosa.
1: Ecco qui, infatti tra le varie motivazioni ci sono appunto i costi dei biglietti, degli abbonamenti, anche i tempi di percorrenza, ci dicevano.
0: Assolutamente
1: prima.
0: Sì, perché questo fa un po' da spauracchio, come dire, è vero che magari a conti fatti comunque ci vado a risparmiare se prendo il mezzo pubblico, ma vado incontro ad una serie di interrogativi che possono essere: quanto ci metto, le corse ci sono, se magari finisco presto, finisco tardi, riesco comunque a tornare a casa?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 7.35 Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau. Si parla di attualità, parliamo di mobilità, di come ci si muove con i mezzi o senza mezzi all'interno delle principali città europee. Anna da Cagliari ci sta scrivendo: c'è anche il problema di portare una o più figli a scuola e alle varie attività. Con la macchina ci si mette poco, con i mezzi perdi tutta la giornata e non è fattibile, anche perché devi cambiare mezzo, aspettare la coincidenza e magari sotto la pioggia. Io non prendo mezzi da almeno 10 anni.
2: Effettivamente questo è un altro punto, cioè l'organizzazione familiare. Per chi è single magari è più facile muoversi con i mezzi, perché nel caso in cui anche facciano tardi non è un problema, nel caso di una famiglia da gestire cambia tutto.

0: continua a parlare di spostamenti con i mezzi pubblici oppure senza. Devo dire, vanno per la maggiore i messaggi che dicono no per tutta una serie di motivazioni, ma c'è anche qualcuno che i mezzi pubblici li prende. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Freccia, io e mia moglie invece utilizziamo tutti i giorni i mezzi pubblici perché vivendo su Monza ma lavorando su Milano ci torna molto più comodo utilizzare appunto il trasporto pubblico, che ci evita traffico, stress, e anche nelle situazioni in cui ci sono gli scioperi ci sono sempre le fasce garantite che ti permettono di tornare. Poi se si lavora in un posto che ti permette di muoverti un quarto d'ora prima rispetto all'orario di uscita, non c'è nessuna problematica, oltre ovviamente ai costi.
2: Ecco, che quella è un'altra problematica appunto di cui parlavamo prima. Poi c'è Giulio che ci scrive: se potessi mi emanciperei totalmente dall'auto, ma almeno dove vivo io in Abruzzo, ovvero a Lanciano, è praticamente impossibile. Ecco, prima parlavamo delle grandi città, di come ci si muove all'interno, però un altro problema è quello delle corse extraurbane, che ovviamente fanno salire i costi tantissimo.
0: Assolutamente sì. Marino sottolinea anche un'altra problematica, dice: per quanto riguarda l'uso dei mezzi pubblici non è tanto il costo dei biglietti ma soprattutto la sicurezza per chi li prende, più controlli e più sicurezza, quello è quello che lui richiede, che auspicherebbe per poterli prendere in maggior tranquillità. Dario dice: il problema non è anche qui il tempo ma come prendere il mezzo pubblico, perché per esempio per me disabile è impossibile, bisogna anche vedere in quale città abiti, se il mezzo funziona per davvero oppure no. Anche qui si apre tutto il filone delle barriere architettoniche tettoniche che ci sono, continuano ad esserci e sono un problema veramente da risolvere.

0: Si continua a parlare di mobilità, soprattutto con i mezzi di trasporto, e ci arrivano tante testimonianze diverse un po' da tutta Italia. Per esempio Federica dice: buongiorno sfrecciati, in Romagna, dove tutta l'Italia pensa che le cose vadano bene, che sia un'isola felice, prendere un autobus è peggio che andare a piedi. Per tratti di 30 km ci metti un'ora di tragitto, se poi perdi il bus lo devi aspettare per almeno altri 60 minuti. Per raggiungere i parchi di divertimento tipo Aquafan devi cambiare autobus, l'ultimo pezzo si fa a piedi, in mezzo, dice, ti devi organizzare tu. Non si capisce bene la chiusura del suo messaggio, però effettivamente quello è il riassunto.
1: Eh sì, anche perché in Romagna comunque la distanza tra le città è molto ampia. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno sfrecciati, io per l'università prima e ora per il lavoro, è da ormai 8 anni che mi muovo costantemente col treno, e a cui ho aggiunto il monopattino elettrico per poi, una volta arrivati in zona Torino, evitare di dover prendere altri mezzi, e mi trovo veramente bene, sto risparmiando veramente tanto. Certo, ogni tanto qualche inconveniente c'è, ma soprattutto ultimamente mi sembra che stia andando molto molto meglio. Ecco, buona giornata.
1: Magari qualche inconveniente in questo caso, dato che utilizza il monopattino, potrebbe essere quello della pioggia, mi viene in mente, oppure il treno che arriva in ritardo qualche giorno, però di base comunque vedi c'è anche chi li utilizza e si trova
0: sì,
1: bene.
0: Sì, ci sono tante esperienze diverse veramente, e comunque si continua a parlare di zone virtuose, purtroppo sempre legate alle città principali, Milano, Torino, già su Roma dicevamo non è così. Ciao Radio Freccia, io vivo in provincia di Bari, lavoro a 45 minuti di auto da casa, utilizzerei volentieri i mezzi pubblici per spostarmi, ma purtroppo la città in cui vivo non è ben collegata, questo vorrebbe dire svegliarsi alle 5 per arrivare sul posto di lavoro alle 8. Questa è Eleonora che ci scrive da Bisceglie. Non tutta l'Italia, ahinoi, è messa bene uguale.

0: Radio Freccia.
1: 7:51 sfrecciati, da un lato parliamo di persone che vorrebbero usare i mezzi pubblici ma non riescono, anche perché magari vivono in città, questa cosa gli dà molto fastidio, come dire, già siamo dove ci sono tanti mezzi pubblici e non li abbiamo. Qualcuno però ha proprio scelto di allontanarsi.
2: Ciao sfrecciati, io sono dipendente dall'auto un po' per obbligo, un po' per scelta. Odiando la città e l'urbanizzazione sono andato a vivere in un paesino in mezzo alle campagne, alle colline, ma di conseguenza i trasporti sono pochi. Al di fuori degli orari delle fasce scolastiche che vengono incontro agli studenti non c'è quasi nulla.
1: Ecco, questo però ovviamente è anche una scelta, cioè lo sappiamo, tante zone sono fisicamente difficili da raggiungere.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Le 8 in punto sfrecciati, caffettino time, come diciamo sempre, quello delle macchinette, per cui una scommessa. Ma anche lì poi uno chiede in giro, perché sai, l'argomento di dibattito ormai in questo mondo in cui è rincarato tutto è anche il ma quanto sta adesso il caffè nelle macchinette, nelle scuole, nelle fabbriche, nelle aziende? Perché anche quello, capito, è terreno di confronto.
3: Ecco, appunto, a quanto sta, diciamo?
2: Allora, qui da noi mi pare che sia 55 centesimi. Se non hai la chiavetta,
3: sì, 60.
2: Se hai la chiavetta, qualcosa in meno. Nelle scuole mi dicevano che era a 30 centesimi. Dove però non ti fanno sparire le macchinette, perché in alcuni casi sì, te le tolgono, così sei costretto ad andare al bar della scuola e pagarlo un euro.

0: dichiarato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore nonostante le accuse di Teheran a Washington di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati solo colpetti, ma colpiremo con molta più forza se l'Iran non firmerà l'accordo in fretta, ha precisato Trump.
1: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte di Mosca non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. L'ho scritto su ex il presidente ucraino Zelensky. Risponderemo con la stessa moneta, ha aggiunto il leader di Kiev.
0: Il caso dei contagi da antivirus dopo i casi riscontrati su una nave da crociera. Finora sono stati segnalati 8 casi, tra cui 3 decessi, lo ha affermato il direttore generale dell'OMS in una conferenza stampa. Il rischio globale resta basso, precisa l'OMS. La Commissione europea ha informato che è stato attivato dalla Spagna il meccanismo di protezione civile.
1: Esattamente un anno fa l'elezione di Papa Leone XIV. Il Santo Padre intanto ieri ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi invece Prevost sarà in visita a Napoli, dove vedrà anche la mamma del piccolo Domenico Caliendo. A San Gregorio Armeno arruba le statuine del Papa.
0: Andiamo alla cronaca. La procura di Pavia ha chiuso ieri la seconda inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con crudeltà dopo che aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Questa è la convinzione dei PM che porterebbe al processo di Sempio alla revisione per Alberto Stasi in carcere da più di 10 anni.
1: Lo sport, il tennis. Oggi nei 32esimi degli internazionali d'Italia Musetti affronterà il francese Per Ricard e Darderi giocherà contro il tedesco Hanfmann. In campo femminile per le italiane il programma prevede Cocciaretto Navarro, Basiletti Svitolina e Grant Mboko. Domani Sinner sarà in campo contro l'austriaco Hofner. Per il momento, per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 8 maggio su buona parte della nostra penisola con instabilità atmosferica a causa della risalita di una perturbazione afro-mediterranea. Il territorio che ne risente è la Sardegna, le regioni centro-meridionali con parecchia nuvolosità e precipitazioni sparse, un calo delle temperature. Più soleggiato invece al nord e con temperature massime attorno ai 24-25 gradi in molte zone. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: pezzone questo.
1: Io sempre lacrimuccia, sì, posso dire. Poi vai, sai che c'è chi lo demolisce, dice guarda adesso, no, no, no, non mi si tocca sto
2: è
1: pezzo.
2: Sempre belli.
1: Oh, assolutamente.
2: Non si tocca.
1: Anche perché.
2: A proposito di lacrimucce però, bravo, vai.
1: Cioè, per andare a demolire cose c'è sempre tempo, tipo con le nostre ricerchine, perché 8-10 ci siamo, si parla proprio di piangere. Anche qui scoperta dell'acqua calda, cioè i ricercatori hanno studiato una serie di uomini appartenenti alla specie uomo, maschio, calciferus, okay, e hanno scoperto che per l'appunto piangono di più per le delusioni che arrivano dalla propria squadra di calcio del cuore che non dalla propria metà dolce, in teoria.
2: Esatto, perché il calcio è uno dei pochi contesti in cui le emozioni maschili vengono accettate apertamente, dicono. Quindi un uomo in uno stadio può piangere, urlare, abbracciarsi, mostrare le proprie fragilità, perché lì non viene vista come debolezza, ma come passione e senso di appartenenza alla propria fede calcistica. Ovviamente non è che non piangano per le delusioni amorose, però dicono che lo fanno di più perché magari la squadra del cuore ha perso, o perché magari si emozionano davanti a un grande gol e quindi piangono, si disperano e niente, questo succede tra loro e vabbè, dai.
1: Io mi sento come davanti a un documentario del National Geographic quando dici ma ste specie esistono davvero oppure sono inventate con l'intelligenza artificiale? Ma tu capisci in che mondo deviato viviamo se uno deve andare a piangere sul campo da calcio? Ma cioè, tra un po' guarda che veramente tu vai perché dici una delle due squadre piangerà, magari a me non frega niente, io ne tengo addirittura un'altra, una terza squadra, ma lì se anche piango come una fontana nessuno ha niente da ridire. Ma perché? Ma in che mondo viviamo?
2: Perché dipende, perché poi ci sono, vabbè, senza entrare nel calcio direttamente, però ci entro a questo punto, ci sono situazioni come quella di qualche sera fa, un 4-0 Roma-Fiorentina, che fai, non piangi, dici finalmente un 4-0.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Radio Freccia.
4: Alle 8:17 direi di concludere il nostro momento ricerchina così, buongiorno.
5: Ma no, più che altro è che gli uomini sono creature basilari. Il loro universo si fonda su tre grandi domande, che sono: cosa si mangia stasera, era gol e me la dai. Quindi, insomma, qui spiegata la ricerchina.
4: Ecco appunto.
6: E alla fine, conclusione.
7: Sono i bisogni primari della piramide, quella, sai, tipo sopravvivenza, socialità, quelle cose lì. Andiamo un po' oltre forse i bisogni primari, sì, andiamo a dei bisogni tecnologici, perché abbiamo anche quelli e per fortuna c'è anche chi ce li risolve. Tra pochissimo con noi la nostra Elena Tech.

0: E come al solito il venerdì l'appuntamento è con la nostra Elena Tech, perché lei ci tira fuori un po' da tutti i casini che facciamo a livello tecnologico, ci dà anche magari qualche preview su quello che possono, su quelle che possono essere le novità del settore. Buongiorno!
1: Ciao Elena, ben trovata!
2: Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati. Sì, oggi parliamo del perché andando a comprare un computer, un laptop, da ora in poi in negozio ma anche online non ci troverete più dentro probabilmente il caricabatterie. Ora, non so se voi siete particolarmente fan di quei caricabatterie giganteschi dei computer, ognuno col suo, diciamo, connettore proprietario, che se li dimenticate a casa non potete caricare il computer, insomma vi creano un problema. Ecco, ci ha pensato l'Unione Europea a darci una soluzione. Un paio di anni fa era già stata applicata la stessa soluzione per gli smartphone, infatti se ve ne siete accorti, insomma, adesso vengono caricati tutti con l'USB-C, quindi una USB piccolina, un po' rotondeggiante, che si può inserire da entrambi i lati, insomma, all'interno dello smartphone. Anche se lo fate al buio il problema non esiste. Se ne sono accorti soprattutto i possessori di

Ah, ok, perfetto. Però magari potrebbe anche essere un modo, come è successo per i telefoni, per andare a uniformare un po' tutti i caricabatterie, soprattutto di famiglia, così che non ci sia più il problema del ho dimenticato il cavo, ma non me lo può prestare nessuno. Elena, stai con noi, il tempo di una canzone, torniamo con te.

0: Milan Sniffers Security, torniamo a parlare di tecnologia con la nostra Elena Tech al 366-634-466. C'è Matteo che ti chiede: ma il caricabatterie per il telefono è da 5 volt, solitamente quello del PC non ha un voltaggio diverso?
1: Esattamente, allora a parte che adesso ci sono caricabatterie per i telefoni con ricarica rapida che arrivano anche a 50-65 volt, quindi quello dipende dal telefono. In generale ovviamente il caricabatterie da 5 volt che si usa per gli smartphone classici non andrà bene per caricare il PC, bisognerà partire da almeno 15. In generale quindi bisognerà diventare un pochino esperti nel capire quale tipo di caricabatterie bisognerà comprare per il proprio laptop, perché appunto come dicevo, siccome non sarà probabilmente più messo in commercio il caricabatterie all'interno della scatola del PC, bisognerà o utilizzarne uno che sia a casa o comprarne uno nuovo. Si fa un investimento diciamo di qualche decina di euro.

0: lavoro oltre al laptop, e poi si sa però che questo potrà essere utilizzato per tutti i propri dispositivi, quindi comunque è una cosa che torna utile e occupa anche meno spazio. In generale si parte per i laptop dai 65 watt, si sale anche ai 100. In generale dovrebbero essere messi in commercio dei caricabatterie in grado di caricare i PC fino a 240 watt. E sono esclusi dalla normativa per il momento, infatti, i laptop da gaming che di solito richiedono magari dei voltaggi più alti. In quel caso loro continueranno ad avere il loro connettore proprietario ancora per un po' di tempo. In generale, però, ci sono insomma anche su internet, sui siti per i quali lavoro io anche, ci sono tutti dei vari consigli su come scegliere il caricabatterie per il proprio laptop. Io non scenderei sotto i 65 watt, ecco, se volete la mia opinione, ecco, 100 meglio.
1: Ok, perfetto. No, ci fanno comodo questi consigli anche perché appunto ci fidiamo, per cui bene sapere cosa compriamo. Elena, grazie.
0: Grazie a voi e buon fine settimana. Ciao.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Un film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
6: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni

0: in scelta l'investimento. Scopri di più su fideuramdirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuram Direct è una linea commerciale di Fideuram.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Radio Freccia.
8: 8:34 sfrecciati, lasciamo stare i caricatori, cariche batterie che poi come al solito, come le cuffie in tasca, anche quelli tu li metti via nella loro custodia, li tiri fuori, si sono aggrovigliati, per cui andiamo su altri lidi perché ci sono le dediche e le richieste.

0: Il momento che aspettavate tanto lo sappiamo bene, quindi 366-63-4466 è il numero per le vostre dediche e richieste. Ovviamente non canzoni rock.
1: Laying down one night, hood papa tell mama, hood papa tell mama, little boy boogie. Gotta come out. I felt so good.

Bom, bom. Bellissima questa. Bene. Quando ci sono le vostre dediche richieste, invece al 366-663-4466 e si va su altre sonorità. Ma veramente siete riusciti a mettere assieme una tripletta che ha dell'incredibile a livello proprio di genere. Buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare a mia cugina perché ci ricorda i bei vecchi tempi in cui andavamo a ballare assieme, ma ci piace sempre riascoltarla, un pezzo di Donna Summer. Fate voi.

0: This Time Is For Real, che non è esattamente il classicone, ma una bella chicca.
1: Eh sì, è partita l'anchetta anche qui, infatti. C'è Clara che ci scrive: a mio marito Michele, che ogni volta fa battute riguardo il mio aspetto fisico pensando di essere simpatico, dedico di Lana Del Rey Young and Beautiful.

0: bellissima, anche se io la definisco la canzone dell'overthinking, cioè mi amerai.
1: Sì, infatti.
0: Sì.
1: Vai oltre, lo diciamo anche a Clara, insomma.
0: Esatto. Buongiorno sfrecciati, questo è il caso di Claudia. Lei dice: io vorrei dedicare al mio ragazzo perché gli ho preso come regalo i biglietti per andare al concerto di Anima, tra parentesi dice a lui piace, come se lei prendesse un po' le distanze. Bad Angel questa con Lisa.

Sempre bello ritrovare questa accoppiata Aerosmith e Youngblood con My Holy Angel, ma ora dobbiamo dare spazio alle vostre dediche e richieste. Per esempio ci scrivono: ciao sfrecciati, vorrei dedicare a mio figlio Malik, che ha appena concluso 3 giorni di prove invalsi sotto esame dei pancreas, perché non si finisce mai con gli esami.

0: pezzone questo che effettivamente ti dà la carica se sei veramente sotto esame. E intanto c'è anche il messaggio di Simone. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Bella strecciate. Io vorrei dedicare a mia mamma che è venuta a mancare da poco. Mamma delle Spice Girl. Ciao.
0: Ci sta. Questa volta ci sta tutta.

0: Beh, dedica bellissima questa, dedica richiesta nel vero senso della parola. Abbiamo riscoperto anche qualcosa che di solito, cioè sì, è una di quelle più note delle Spice Girls, ma sai che chiedono altro.
1: Sì, infatti. Poi c'è Michele che ci scrive: dedico al mio amico Alex, fissato con il rap di Post Malone, Circles.

volta che arrivano queste dediche richieste mi immedesimo in chi le fa e in chi le riceve, perché chi le riceve soprattutto non le sentirà mai, probabilmente, a meno che l'amico non l'abbia trascinato di fronte a una televisione, a uno stereo, e gli abbia detto: adesso ascolti Freccia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 8:51 sfrecciati, si chiudono le dediche richieste al 366-663-4466 con questo messaggio. Buongiorno, vorrei dedicare al mio ragazzo, perché è importante essere leggeri e rompere gli schemi. Allora, di Iovine, Tartaglia e Neuro, Nicola a caso, mi piace assai.

0: carino, dai, anche questo ritmo ti fa muovere il piedino.
1: Assolutamente sì, le dediche richieste tornano domani, noi andiamo avanti con la nostra programmazione, subito Roxy Music, More Than This, a seguire Lenny Kravitz con Paralyzed.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Powerhits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Gabri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
1: Le 9 in punto nella nostra mattina assieme, nel nostro Rock Morning Weekend Edition, con Lau, con Juliet, con tante cose di cui parlare, ma anche tante novità. Per esempio, Lau, sai che cosa succede il 14 maggio?
2: Certo, Juliet, non vedo l'ora, perché esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition. Il film evento racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal.
1: Giusto, un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band, testimonianze di illustri estimatori come per esempio l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica, Lars Ulrich, il rapper americano Chuck D.
2: Quindi ragazzi, un film da non perdere, Iron Maiden Burning Ambition, al cinema dal 14 maggio.

0: 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Il presidente Trump ha assicurato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore nonostante le accuse di Teheran a Washington di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati solo colpetti, ma colpiremo con molta più forza se l'Iran non firmerà l'accordo in fretta, ha precisato Trump.
1: Nuovo ultimatum di Trump all'Unione Europea per rispettare l'accordo commerciale tra le parti. Se non lo farà entro il 4 luglio i dazi schizzeranno immediatamente a livelli ben più elevati, ha detto il presidente americano dopo aver parlato al telefono con la presidente della Commissione Europea von der Leyen.
0: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte di Mosca non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Vladimir Zelensky. Risponderemo con la stessa moneta, ha aggiunto il leader di Kiev.
1: Finora sono stati segnalati 8 contagi da antivirus, tra cui 3 morti, lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha precisato che il rischio globale resta basso. La Spagna intanto per questa emergenza ha attivato il meccanismo di protezione civile.
0: E andiamo alla cronaca. La procura di Pavia ha chiuso ieri la seconda inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con crudeltà dopo che aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Questa è la convinzione dei PM che porterebbe al processo di Sempio e alla revisione per Alberto Stasi in carcere da più di 10 anni.
1: Il tennis, oggi per gli internazionali d'Italia, Musetti affronterà il francese Per Ricard e Darderi giocherà contro il tedesco Hanfmann. In campo femminile per le italiane il programma prevede Cocciaretto Navarro, Basiletti Svitolina e Grant Mboko. Domani Sinner sarà in campo contro l'austriaco Hofner.
0: E per il calcio questa sera è il primo anticipo della 36esima giornata della Serie A tra Torino e Sassuolo. Fischio d'inizio alle 20:45. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti, torneranno tra circa un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 8 maggio su buona parte della nostra penisola con instabilità atmosferica a causa della risalita di una perturbazione afro-mediterranea. Il territorio che ne risente è la Sardegna, le regioni centro-meridionali con parecchia nuvolosità e precipitazioni sparse, un calo delle temperature. Più soleggiato invece al nord e con temperature massime attorno ai 24-25 gradi in molte zone. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Io rido, rido tanto anche perché nei messaggi che ci arrivano qua ti fa capire l'occhio ma anche lo spirito di osservazione di alcuni sfrecciati che evidentemente ci stanno seguendo al 258 del digitale terrestre, perché non potrebbe essere che così. Marco da Rimini dice: Juliet, scusa, ma la t-shirt che indossi è di una determinata marca? Fa, lui dice, so che non puoi menzionare il nome del brand in diretta, però magari mi puoi rispondere con un sì o con un no. Chiedo perché penso di averla prodotta io.
1: Addirittura abbiamo un influencer qui tra noi, Juliet, nuova influencer per il nostro Marco da Rimini. Ovviamente poi no, è bellissimo perché poi ti chiedono queste cose come se tu potessi anche rispondere in codice, cioè adesso tu comunque hai letto il messaggio, sei stata carina, non hai menzionato il brand, però lui magari chiedeva la risposta in codice della serie. Ti guardi in radiovisione, sì, ti guardi in radiovisione, fai soltanto un cenno per dirmi sì oppure dirmi no.
0: No, nel senso che il brand che ha citato lui non è quello della mia maglietta, che peraltro io non sapevo, quindi nel fuori onda, voi immaginate la scena se entrasse un collega. Mi ha trovata nuda perché io ho girato la maglietta per leggere il cartellino, perché a me notoriamente danno fastidio, quindi io taglio tutto il tagliabile, però la marca è rimasta. No, è un'altra cosa di quelle che costa poco, possiamo dirlo, però non è nemmeno parte dello stesso gruppo. A me è venuto il dubbio, si è detto aspetta, perché ci sono alcune cose che assomigliano ad altre, perché alla fine stringi il gruppo che le produce è lo stesso. No, non è nemmeno questo.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethe Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Radio Freccia.
9: 9:17 sfrecciati nel pieno della nostra mattina, si guarda già alla sera, un po' perché è weekend, un po' perché uno inizia a programmare il cosa fare, uscire, restare in casa, guardare la televisione, ed ecco che si apre uno scenario, cioè quanto durano questi programmi che precedono il prime time? Quanto tardi iniziano i film o i programmi, quelli che sono sempre stati la prima serata? È una bufera, veramente, che sta investendo la TV italiana e si è sollevata abbastanza recentemente.
10: Esattamente, perché fino a qualche tempo fa la prima serata era considerata la fascia oraria più importante dei palinsesti televisivi e soprattutto è considerato come quel momento in cui magari la famiglia anche si riunisce e sceglie di vedere qualcosa insieme. Quindi, come la state vivendo anche voi? Ne parliamo insieme. 366-663-4466. Intanto, As and Jam, Pink Floyd.

0: televisione italiana, quella in chiaro, ovviamente stiamo considerando, i cui programmi iniziano la sera sempre più tardi, perché storicamente c'è la fascia dei TG, 8:30 che sia, poi c'è l'access prime time, rappresentato per esempio dalla Ruota della Fortuna sui canali Mediaset, da Affari Tuoi sulla Rai, e poi c'è la cosiddetta prima serata, dove c'erano magari i grandi film, i programmi, quelli contenitore, su cui c'era anche tanto investimento. Ecco, questi ultimi programmi, questi ultimi film, iniziano sempre più tardi e finiscono sempre più tardi.
1: Vero, e sono arrivati anche tantissimi messaggi da parte vostra. Buongiorno Massimo.
2: Ciao Sfrecciati da Max. Beh, ormai il prime time è praticamente impossibile per uno anzianotto come me, che ricorda ancora quando il prime time iniziava alle 20:40 e allora era possibilissimo per tutti. Così, boh, non esiste più ed è uno dei motivi per cui la TV non la guardo più. Spero che chi fa la TV si renda conto prima o poi anche di questo. Ciao ciao.
1: Ecco, e questa cosa poi sta incidendo anche sulla qualità del lavoro degli sceneggiatori, che ovviamente non riescono più a scrivere storie brillanti e quindi si trovano costretti a scrivere storie banali e prevedibili per non perdere l'attenzione del pubblico in un orario in cui lo stesso è più stanco.
0: Sì, perché da un lato c'è il pubblico che vorrebbe tornare a una TV variegata di spessore, con tanti programmi, tanti film che iniziano presto. Tanti altri comunque apprezzano questi programmi che sono diventati molto importanti e si fanno anche concorrenza tra loro e dicono: beh, perché no, comunque se è un programma che mi piace voglio guardare Affari Tuoi, voglio guardare La Ruota della Fortuna. Tanti ci dicono anche la TV italiana è morta quando hanno eliminato i programmi della seconda serata, addirittura quelli culturali, musicali, satirici.
3: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: A vedere, il dibattito che si è creato sui social, in giro sui vari mezzi di comunicazione in quest'ultimo periodo in merito alla prima serata della TV italiana, lo stiamo vivendo anche noi con i vostri messaggi, anche perché ci sono alcuni che fanno dei paragoni, altri che sollevano delle questioni. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Niente, io un discorso di questo genere lo accetto da un Mediaset, è privato, faccio quello che mi pare, ma una televisione di Stato no, non può. È un programma, uno che voglia vedere un film dover rimanere alzato fino alle 2 di notte perché poi, e poi il giorno dopo dover andare a lavorare, quindi pagare un canone per un servizio del genere mi sembra sinceramente ridicolo, anche perché oramai penso, come me tanti, ci siamo dirottati tutti su abbonamenti, Netflix, Sky, perché è impossibile guardare qualunque cosa sulla televisione normale. Ciao Fabiana da Sassuolo.
0: Ecco, qui si va proprio a riflettere sulla questione anche logiche che stanno dietro la TV, cioè TV di servizio pubblico oppure TV commerciale, che ovviamente è mossa da dinamiche diverse.
3: Sì, poi c'è Mauro che ci scrive: la questione del prime time in TV è solo per vecchie generazioni, direi dai 45 anni in su. I figli che si siedono a vedere un programma in TV generalista coi genitori saranno 1 su 10.000, loro non la guardano per nulla, ecco, infatti magari i giovani scelgono più le piattaforme streaming, no?
0: Sì, anche se in realtà c'è un'altra riflessione che sembra andare in controtendenza.
4: Giochi come la ruota della fortuna, affari tuoi, attirano tantissimo i bambini, che poi arrivati a quell'ora, quando finisce il programma, è giusto che vadano a letto, quindi la prima serata salta. Ormai la prima serata è diventata come se fosse una seconda serata al BB.
0: Un po' come il carosello dei vecchi tempi, però io mi chiedo, che attrattiva può avere un gioco, analizzando proprio il format, come Affari Tuoi, come La Ruota della Fortuna, se non qualche momento che può essere, per esempio, Gennarino, quindi la presenza dell'animale in studio, di attrattiva per i bambini?
3: Chissà, poi magari anche la presenza di colori, quello poi dipende da bambino a bambino, credo. Andiamo avanti con la musica, Europe 101.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Radio Freccia.
5: 9:37 sfrecciati, lasciamo stare momentaneamente la televisione, se non quella di Radio Freccia, giustamente 258 registrazione terrestre, anche perché tra pochissimo ci sarà la nostra Scorti e visto che non lasciamo niente al caso, cioè lei, calendario alla mano, precorre i tempi, perché questo weekend tutti i fioristi ve lo stanno ripetendo almeno dalla settimana, ci sarà la festa della mamma e quindi giustamente si andrà a parlare anche di quello.
6: Eh sì, perché si può collegare facilmente anche all'argomento psicologico con la nostra dottoressa Ilaria Albano, la nostra psicologa scortese che ci raggiungerà tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo un pezzo, questi sono ovviamente i REM con What's the Frequency, Kenneth.

0: L'appuntamento con la nostra psicologa scortese, dottoressa Ilaria Albano, inizia così.
1: Mi dispiace, ma mi piace, sono psycho.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, oggi si va a parlare di festa della mamma.
2: Ebbene sì, e noi come ogni anno ci dobbiamo preparare. Ecco, allora, per una volta facciamo una cosa rivoluzionaria, e cioè non puntiamo il dito contro le madri. Perché le mamme e i genitori un po' in generale sono un po' i nostri principali fornitori di disagio, ci piace tanto lamentarci di loro, dire come dovrebbero fare, parlare, e quindi poi molto spesso ci dimentichiamo del fatto che anche i genitori sono poi degli esseri umani. Sulle madri poi c'è sempre poi la narrativa della mamma perfetta, no? Quella che deve essere sempre attenta, ma anche bella, magra, deve fare carriera, deve avere sempre tutto sotto controllo. E questo fa sentire inadeguate davvero tante donne. Ecco, io seguo e ho seguito tantissime madri e molte di loro vengono da me proprio terrorizzate, perché sembra quasi che qualsiasi cosa facciano possa, tra virgolette, traumatizzare i loro figli. Se lavori troppo, o magari se non lo stimoli abbastanza, se dici le parole sbagliate. E quindi poi molte madri oggi vivono un po' con questa sensazione continua di essere sempre inadeguate, con un impatto anche notevole poi sulla loro salute mentale. Quindi la prima riflessione del giorno è proprio questa. Oggi io vi chiederei come stanno le mamme che conoscete. Pensate magari alla vostra, o anche magari a delle amiche, a delle colleghe. Come stanno? Glielo chiedete mai?
3: Effettivamente, personalmente no, non so Giulietta, perché non ho magari vicino mamme a parte la mia.
0: Dipende, io ne vedo tante e posso dire messe tutte più o meno male, quindi Scorti, stai con noi perché serve.

0: Ikin, this is the last time. Torniamo a parlare di mamme con la nostra psicologa scortese.
1: Ecco, sì, allora io vorrei proprio tranquillizzare le madri che hanno paura di traumatizzare i figli per aver detto, fatto qualcosa, oppure magari per quel momento in cui si è perso la pazienza. Ecco, spesso non è soltanto una parola che crea il disagio, ma una serie di atteggiamenti di noncuranza che si ripetono nel tempo. Ecco, in psicologia si parla di madre sufficientemente buona, quindi possiamo farcela in qualche modo e soprattutto liberiamo le madri da tutto questo carico. Perché annoiarsi, sentirsi dire di no o anche vedere una madre stanca non è di per sé un trauma, è la vita. Le mamme spesso pensano che ogni errore rovinerà i loro figli, no? Mentre in realtà dall'altra parte è proprio quell'errore che fa capire che si può essere amati anche magari essendo imperfetti. Quindi una mamma può sbagliare, può non aver bisogno di avere sempre avere qualcosa da fare con i propri figli, non deve essere sempre disponibile, può aver bisogno di star sola. Quindi, come ogni anno, ricordiamocelo, una mamma può fare schifo. Segniamolo questo, eh.
2: Un bel post-it sul frigo, oltre alle classiche frasi del ti voglio bene mamma, concediti anche tu di fare un po' schifo. A proposito di questo, c'è arrivato un vocale, è molto lungo ed è anche un aspetto molto spinoso, proprio una domanda da una mamma e noi ovviamente ti invitiamo prima di tutto a scrivere in direct, sì, alla nostra Scorti, psicologa scortese, la trovi così su Instagram, Ilaria Albano al secolo, ma questa domanda noi ce la teniamo perché settimana prossima dedicheremo l'appuntamento proprio con la nostra psicologa scortese a rispondere a questa domanda e anche a tutte le altre che potrebbero venirvi nel mentre, ovviamente non dedicate solo alla questione rapporto madri-figli, ma tutto quello che per voi può essere importante chiedere. Scrivetecelo che ce lo teniamo da parte. Scorti, intanto grazie.
1: Grazie a voi e aspetto i messaggi allora.
0: Ottimo, ciao, buona
1: ciao,
0: giornata
1: a voi.

0: Radio Freccia.
1: 9.52 sfrecciati, una mattina ricca di domande, di scambio, sì. Di dibattito, bello, ci piace perché ci tenete svegli, anche così, visto che passiamo assieme le prime ore del mattino, quelle dove uno magari fa fatica a tenere l'occhietto aperto, anche questo dibattito ci serve, serve a noi, serve a voi, e intanto stiamo segnando tutte le domande che stanno arrivando per la Scorti, per la nostra psicologa scortese, gliele giriamo, così penso che siamo a posto e apparecchiati per le prossime due puntate.
2: Eh beh sì, direi di sì. Quindi ci rivediamo noi domani mattina qui puntuali alle 6 con i Rock Morning Weekend Edition, mentre con me ci sentiamo oggi pomeriggio dalle 15 alle 17 in collegamento dall'Internazionale BNL 2026 con Electric Ladyland. Ci sarà con me Gigi Riccardo direttamente da Milano. Intanto Elton John, Candle in the Wind.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Achille Lauro e Biagio Antonacci al Towerist Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kid Yuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Powerhits Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma. Con
2: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
3: Radio Freccia.
4: Le 10 in punto, buongiorno.
5: Buongiorno anche a lei da Bolem.
4: Come sta?
5: Bene.
4: L'ha visto Michael?
5: Sì.
4: Le è piaciuto?
5: Ma te l'ho detto adesso. Sì, sì.
4: Bene.
5: Sì.
4: Era sulla nave da crociera?
5: A vederlo.
4: È uno dei 23 che
5: del
4: non trovano.
5: Virus. No.
4: Siamo sicuri?
5: Se no, non starei qui. Sì.
4: Va bene, quindi lei non ha fatto birdwatching nelle discariche della Cinetina.
5: No. Siamo qui fino alle 14. Doppio ospite quest'oggi perché oltre al poeta Gianni Rojati 11:40 ci sarà anche Paolo Pacchioni circa un'ora dopo, perché cominciamo a seguire il Giro d'Italia.
4: Il Giro d'Italia. Vedo che ha cambiato fasciatura al dito.
5: Sì.
4: Come mai nera?
5: È perché così
4: per pandan.
5: Sì, e anche perché così se mi metto il dito da qualche parte magari non si sporca.
6: C'ha la fasciatura in pandan con la camicia.

0: Momento dell'informazione su Radio Freccia. A partire dall'estero, il presidente Trump ha assicurato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore nonostante le accuse di Teheran a Washington di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati solo colpetti, ma colpiremo con molta più forza se l'Iran non firmerà l'accordo in fretta, ha precisato Trump. La procura di Pavia ha chiuso ieri la seconda inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con crudeltà dopo che aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Questa la convinzione dei PM che porterebbe al processo di Sempio e alla revisione per Alberto Stasi in carcere da più di 10 anni. Esattamente un anno fa all'elezione di Papa Leone XIV, il Santo Padre ieri ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi invece prevò in visita a Napoli, dove vedrà anche la mamma del piccolo Domenico Caliendo. Il pontefice, poco prima delle 9, è arrivato a Pompei in elicottero. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte di Mosca non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Risponderemo con la stessa moneta, ha aggiunto il leader di Kiev. Nuovo ultimatum di Trump all'Unione Europea per rispettare l'accordo commerciale tra le parti. Se non lo farà entro il 4 luglio, i dazi schizzeranno immediatamente a livelli ben più elevati, ha detto il presidente americano dopo aver parlato al telefono con la presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso nelle ultime ore durante un attacco aereo israeliano a sud di Beirut. Il raid sarebbe stato portato a termine con un drone che ha colpito un camion. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero state altre vittime né feriti. Finora sono stati segnalati 8 contagi da antivirus, tra cui 3 morti, lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha precisato che il rischio globale resta basso. La Spagna, intanto, per questa emergenza ha attivato il meccanismo di protezione civile. Questa era l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento su Freccia tra meno di un'ora.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore tempo ancora molto variabile nel centro-sud peninsulare. Da Lazio e Abruzzo in giù, esclusa però la bassa Calabria e la Sicilia. Invece meglio spostandoci più verso nord, con solo un po' di variabilità sulle zone montuose. Domani bella giornata in tutta Italia, domenica invece nuove piogge al centro-nord. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

you hit me right, you know, you might as well.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 10 e 14 minuti, The Warning con Kerosene. Appena ascoltati dalla nostra Top 20, attenzione, annunciazione.
2: Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
2: Evidente, chiaro,
1: che cosa?
2: Il banner.
1: Ah, sì.
2: Di quello stavamo parlando, visibile.
1: Sì. Visibile.
2: Difficilmente.
3: Buongiorno, raggi di sole, in queste giornate autunnali.
1: Sì.
3: Novembre, esci da questo maggio.
2: No, non è vero.
1: Oggi già meglio.
2: Sì.
1: Ieri ancora meglio, devo dire, vero? Ieri ancora
2: meglio di
1: dell'altro ieri.
2: Ma non lo so, ma non mi ricordo neanche cosa ho fatto ieri sera. Vengo a ricordare l'altro ieri se c'era bel tempo.
4: Attenzione!
2: Attenzione.
4: La Valantula versus Giant Crocodile.
1: Che cos'è?
4: Incontro inaspettato, sì. Di verbio degenerato.
2: Sì, sono tutti quei film.
1: Ah, quelli.
2: Vabbè, li abbiamo annunciati, eccoli qua.

0: nonostante tutto, anche dopo quello che mi hai fatto, ti amo ancora.
1: Dopo 3 anni e mezzo c'è ancora questo sentimento.
0: C'è ancora questo sentimento.
1: Quando c'è sentimento.
2: Sono stato ieri sera a vedere il film Michael e sì, mi ha sorpreso. Mi aspettavo schiacciate, tiri da tre, passaggi dietro la schiena. Non sapevo quello... di questa sua passione per il canto.
1: No, e sono due J
0: quello
1: diversi.
0: È un altro MJ. Sì. Un altro MJ. E poi insieme hanno anche fatto un po' di ballo, un po' di pallacanestro. Era un periodo dominato da
1: due
0: MJ,
1: Michael J. Avete riconosciuto al finale del video di Gemma? Magari non tutti l'avevano, perché il video finisce molto prima.
0: Sì.
1: Questa è la sigla.
3: There is the bullet.
1: Sì.
3: There is also
0: Lauren. Qual è
3: la canzone? There is also. Yes, the good vibration is on.
1: E poi?
3: You won't feel alone.
0: Bella, sì, bravo.
3: The importance is to sbow.
1: No, scusa.
0: Sbolog.
1: Ah,
0: sbolog.
1: The partner.
0: No, your work to the others.
1: Sì.
0: Deficienti, veramente. Va bene, da dove cominciamo?
1: Qual è il menù?
0: Qual è il menù?
1: Beh, c'è della musica.
0: Le cazzate, sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: C'è della musica. Parleremo di musica.
0: Ah,
1: un gradito quanto inatteso ritorno di due. Sì, penso oggi protagonisti di un nuovo singolo. Vabbè, non voglio dire tanto altro. Ah. Ancora musica, abbiamo detto già nei reati. Sport. Giro d'Italia che inizia oggi.
0: EA Sport.
1: Zunghe. Sì, che però andremo in Bulgaria, perché come è noto il Giro d'Italia inizia in Bulgaria quest'oggi con Paolo Pacchioni. E poi la polemica, possiamo cominciare a dire un po' il tema di fondo?
0: No, ecco. Dalla Top 20 arriverà Jack White con God and the Broken Ribs. Sì. Perché le ribs rotte. Prima,
1: quali sono le ribs? Scusa.
0: In sottofondo,
1: sì, un po' il di... re. Il re,
0: no, sono i leggi. Cosa c'è scritto lì?
1: King, il king del rock and roll.
0: Sotto cosa c'è scritto? Black.
1: Non leggo.
0: 366

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario! Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro! 1370 pezzi totali! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
4: It was always about the fans.
3: Un film pazzesco.
5: We are all Blood Brothers!
3: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
6: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: Le 10:33, ancora buongiorno, ancora ben arrivati, ben arrivate, ben svegliati, ben svegliate, buon venerdì. Lavorate.
9: Andiamo avanti?
8: A fare. Così, di chi è stata l'idea? I Black Pix su Radio Freccia?
9: Ma beh, era... passiamo dal... Erano 1321, sì, sì.
8: Circa 16 anni fa.
9: Sì, sì.
8: 16 anni. Allora, sì. È il momento della musica, la due musica. Nomi nuovi.
9: Sì, giovanili.
8: Che si faranno. Sì. Due sì. Che si faranno. Sì. Perché il pezzo è carino, interessante.
9: È carino. Sì. L'album di, stiamo parlando di Paul McCartney, esce a fine mese il 29 maggio, ma oggi intanto arriva il singolo Home to Us, fatto insieme.
8: Niente popò di meno che... okay. Da?
9: L'altro.
8: Ringo Starr.
9: Esatto.
8: Ma in sottofondo ci sono i Green Day, tra poco ne parliamo. Questa si chiama Brain Stew. I'm having trouble trying to sleep. I'm counting shit but running out. As time ticks by, still I try.

0: Brave Stew, Green Day all'interno di Freccia, all'interno del Good Vibrations, dove si parla anche di duetti. Esce oggi questo Home to Us. La base ritmica è di Ringo, su richiesta di Paul McCartney. Esce questa canzone che vuole tornare un po' alle origini in senso stretto, cioè ricordare quello che significava vivere per loro in questo quartiere di Dingle a Liverpool, dove significava crescere, diciamo molto arrangiarsi, forse le condizioni erano quelle che erano all'epoca.
1: Deve essere stato bello essere tra i 50 fortunati che hanno assistito a, insomma, all'anteprima, no? Invitati a allo studio 2 di Abbey Road per vedere come sono andate le registrazioni, anche nello specifico di questa.
0: Album, come abbiamo detto, esce a fine mese, ma oggi già potete trovare Home to Us. Eccola qui.

0: Dice Paul, Ringo è passato in studio, ha suonato un po' la batteria, ho detto a Andrew che avremmo dovuto registrare un brano e mandarglielo, quindi la canzone è stata pensata interamente per Ringo Starr. Nello scrivere canzone parlo delle nostre origini. Come per molte persone si parte dal nulla e si costruisce da soli. Ringo, vabbè, era di Dingle, è stata dura, ha raccontato che veniva derubato mentre tornava a casa perché lavorava.
1: Avete capito, insomma, lo scenario, un duetto che di fatto non era mai esistito prima e quindi molto bello.
0: Ovviamente tutto questo poi insieme all'album intero lo potremo ascoltare, come dicevi, il 29 maggio, fine maggio.
1: The Boys of Dungeon Lane, questo è il titolo.
0: Detto questo, ci spostiamo.
1: Dove?
0: In California.
1: Ah, con loro, sì, certo. Non avevo capito il nesso musicale.
0: Dove vuoi spostarti? Massimo, sì, qua certo. Si può andare... Cioè, Vimercate,
1: da Liverpool passando per Vergate, cioè, sul membro
0: da Liverpool sì. A Los Angeles, sì. E invece qua la nostra storia è diversa, perché da Cologno Monzese si può andare, esatto, al massimo Vergate sul membro,
1: grazie a loro.
0: Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby.

0: Radio Freccia.
1: 10.46, ancora buon venerdì da Double e Lawrence, Good Vibrations, Temple City, Self-Aware dalla nostra Top 20 appena ascoltata. C'è chi ci faceva notare, a proposito dei Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, che domani è il compleanno.
2: Domani è il compleanno di Stadium Arcadium, grande disco tra l'altro.
1: 20 years. Resti. 20 years.
2: No, sai,
1: pensavo di più, di
2: è
1: meno.
2: Circa un anno che continuiamo a dirci, sono passati 30 anni. Sì.
1: Avevamo più celebrato trentennali negli ultimi giorni, pensate, Trainspotting, per dire, Space Jam, ti ricordi? Mm-hmm. In questo caso invece è un ventennale. Mm. A proposito di geografia, invece...
2: Che cosa? Ah, c'è un messaggio.
3: Mo qua l'America, che grazie se mi arrivate a Cascina Gobbo, voi due.
2: Dai, Cascina Gobbo è qua dietro.
1: Insomma, ci vuole...
2: Cascina Gobbo è molto vicino a...
1: Per chi non è pratico.
2: Siamo noi, sì, ecco. Sì. Qui è un po' come, non lo so... Cosa saranno in linea d'aria? Un chilometro? Sì. Neanche.
1: E noi non arriviamo manco a quello, secondo Andrea.
2: Perché ci sono tanti attraversamenti pedonali, per cui potrebbe essere che...

0: A proposito di dei Red Hot Chili Pepper, sì, del rock, sì, californiano, di quelle, sì, zone lì, vi volevo dare una chicca che probabilmente non tutti sanno.
1: Sì. Ecco.
2: Cosa? Niente, ovviamente. Va bene.
1: Ero qua che
2: possiamo andare avanti.
1: Stavo pregustando la chicca della nonna, che classica chicca della nonna.
2: Che sapore aveva?
1: La felicità.
2: La felicità.
1: Sì. Salutiamo anche Pau e tutti, sì, in Negrita.
2: Va bene.
1: Tra poco lo sport. 11, no, non è vero, 12:30 quella. No, volevo farti un piccolo momento indovinello. Oggi
2: fammelo.
1: Beh, si sta partendo,
2: tappo,
1: quindi
2: tipo tappo.
1: Sì. Quali, sì, sono le due città che ospitano arrivo e partenza, o per meglio dire partenza, no, e arrivo della tappa di oggi? Quali sono? Quali sono?
2: Non lo so.
1: Come si chiamano?
2: Non lo so.
1: Siamo in
2: Bulgaria.
1: Sì. Quali sono? Prego, sì, gliela agevolo.
2: Nessebar?
1: Sì, dove ci sono tanti.
2: Non ci sono tanti bar, smettila.
1: Nessebar?
2: No. E Burgas.
1: Burgas. Poi Burgas. Chiederemo a Paolo Pacchioni se si dice effettivamente così.
2: Burgas, no, sì, no, sì, va bene.
1: Salutiamo anche tutti, appunto, la...
2: tutta la Bulgaria.
1: Sì, anche i bulgari, penso. Sono tanti bulgari in Italia, quindi... Sì. Magari sono contenti, ci vogliono far sapere qualcosa di più di queste due località e noi siamo a disposizione.
2: Magari come si pronunciano, ecco.
1: Ecco,
2: potrebbe
1: per esempio
2: essere una buona dritta. 147 chilometri,
1: sì,
2: sono quelli che di solito fa il Lorenz
1: la mattina presto quando mi sveglio.
2: Dice a sua moglie: vado a comprare le sigarette.
1: E vado direttamente a Nessebar. Poi, già che c'è il bar, faccio anche colazione.
2: Basta, non fa ridere. Smettila.
1: Invece, la seconda ora, scherzi a parte, sarà invece più musicale. Grazie a lui, il poeta Gianni Rojatti, che parlerà di
2: poesia. Chiudiamo con i Mumford & Sons, insieme a Chris Stapleton, la loro Here,
1: sì,
2: qui. Ma prima un po' di Dropkick Murphys. Perché ridi?
1: Sì, non lo devi dire com'è.
2: Oggi è dura.
1: Come
2: i Peaky
1: Blinders, voglio dire. No, come ti chiamano?
2: Dropkick Murphys.
1: Ecco, bravo.
2: Smash it up.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Poweriz Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Poweriz Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma, con...
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia.
2: Sono le 11 in punto, di nuovo buongiorno, ancora ben arrivati e ben arrivate. Queste sono le Good Vibrations, uno dei tanti programmi, quello che si mescola e si mimetizza meglio.
3: Specie nel weekend.
2: Specie nel weekend.
3: Nella fauna, nella flora, cosa volevi dire? Sembrava un po'
2: niente,
3: un documentario.
2: Speravo che mi fermassi prima o poi.
3: Prima di dire una
2: non
3: cavolata.
2: Avevo...
3: Che ho detto io.
2: Sì.
3: Bene. Da Volem e Lores insieme fino alle 14.366-663-4466. Salutiamo anche chi ci ascolta in radiovisione, 258 è il canale. Detto questo...
2: È l'ora della poesia, è l'ora della letteratura.
3: 11.40.
2: L'ora della letteratura, sì. Per cui tra una mezz'oretta ci addentreremo in quel mondo complesso, complicato, fatto di figure retoriche, sì. Di punteggiatura,
3: di riviste,
2: di respiri,
3: patinate, certo.
2: Di riviste patinate, di virtuosismi,
3: sì.
2: e tanti altri termini meravigliosi. Dizionario alla mano, quindi, mi raccomando.
3: Sì.
2: Prima un po' di Clash.
3: E cominciamo, poi l'informazione.
2: Sì, cominciamo da questa.

0: Le 11.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. La procura di Pavia ha chiuso ieri la seconda inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi con crudeltà dopo che aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Questa è la convinzione dei PM che porterebbe al processo di Sempio e alla revisione per Alberto Stasi in carcere da più di 10 anni. Il presidente Donald Trump ha assicurato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore nonostante le accuse di Teheran a Washington di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati solo colpetti, ma colpiremo con molta più forza se l'Iran non firmerà l'accordo in fretta, ha precisato Trump. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte di Mosca non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. L'ho scritto su X. Il presidente ucraino Zelensky, risponderemo con la stessa moneta, ha aggiunto. Esattamente un anno fa l'elezione di Papa Leone XIV, il Santo Padre ieri ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi invece Prevost è in visita a Napoli, dove vedrà anche la mamma del piccolo Domenico Caliendo. La cronaca è sparita nel nulla da Piacenza assieme ai due figli di 14 e 16 anni, Sonia Bottachiari, il 20 aprile. Ora sono ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. La donna poco prima di sparire si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare a un allontanamento volontario e pianificato. La prima corte d'assise di Roma ha sospeso il processo nei confronti di Francis Kaufmann, accusato del duplice femminicidio di Villa Pampili. La decisione è stata presa dopo la perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno deciso inoltre di trasferire l'imputato in una struttura psichiatrica dove dovrà essere piantonato in forma continuativa H24. Infine il calcio, questa sera il primo anticipo della 36esima giornata della Serie A tra Torino e Sassuolo. Fischio d'inizio alle 20.45. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi. Ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore tempo ancora molto variabile nel centro-sud peninsulare, da Lazio Abruzzo in giù, esclusa però la bassa Calabria e la Sicilia. Invece meglio spostandoci più verso nord, con solo un po' di variabilità sulle zone montuose. Domani bella giornata in tutta Italia, domenica invece nuove piogge al centro-nord. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: parlato prima così da drums.
1: Where there's smoke there's fire. Dove c'è fumo
0: c'è speranza.
1: No, c'è, no. C'è fuoco.
0: Ah no, scusa.
1: I Black Keys, sì. Appena ascoltati dalla nostra Top 20, in questa ora, come dicevamo, sì, la poesia, tanta musica anche.
0: Tanto metal, possiamo dirlo?
1: Tanto metal, sì.
0: Quindi il metal presente all'interno delle pirelle di stile.
1: Sì.
0: Ma prima...
1: Sì, cosa?
0: Lui.
1: Lui.
0: Che tanto ti piace.
1: Certo. Sì, che tra l'altro...
0: Insieme a loro.
1: E anche, insomma, la band preferita del nostro poeta Johnny Rojas, quasi come fosse una dedica, guarda te.

0: Sendinas, sendinas.
1: Through the 366, 663, 44, 66.
2: Sì.

0: or
1: which other way?
2: The mail.
1: The mail.
2: Polemic. at radiofreccia.it. Cioè, l'alternativa, però quello principale.
3: Grande Sting, grande Sting. Se ti prende, ti inchioda lì 8 ore. Quando ha finito, sì. Sei talmente veterano che ti piace.
1: Ma per via del pungiglione.
2: Vorrei ben vedere. No. Era tutta la questione del sesso tantrico. Le famose 7 ore.
1: Che ne fa veramente tanto. Voltiamo pagina. Dunque, tra poco è il momento della musica, ma anche il momento dello sport. Oggi tanto presente, non solo no, per il Giro d'Italia che inizia oggi in Bulgaria, ma anche per l'arrampicata, lo sport preferito da Double M.
2: Sì, che Double M non pratica da 2 settimane. Stasera un grande ritorno.
1: Che è già tanto atteso da tutto il pubblico arrampicatofilo, arrampicatesco.
2: Ne hai un'altra? No, basta. Vogliamo andare avanti?
1: E che si è scoperto attraverso una nuova ricerca, un nuovo studio dell'Università Inonu University, siamo in Turchia, che analizza gli effetti di questo sport, appunto l'arrampicata, che contrasta disturbi d'ansia, depressivi e comportamenti e comportamentali degli adolescenti. Ora tu è vero che non lo sei più.
2: Sì. Adolescente
1: dico. Sì. Ma ti sei reso conto? Sì. Del miglioramento.
2: Ma posso permettermi? Come tanti sport.
1: Sì, ma questo è diverso.
2: Beh, coinvolge tanto la mente, sì. Per cui ti costringe ad essere tanto concentrato su quello che devi fare. È uno sport tanto di testa, per cui sì.
1: Il problem solving, per esempio.
2: Beh, sì, certo.
1: La coordination.
2: La capacità a cercare di capire come chiudere una via, un blocco.
1: Come aprire.
2: Trovare le alternative.
1: Avete capito? Vabbè, 366-633-4466, è vero, non ce lo stiamo inventando, tra poco chiariremo anche il campione.
2: Mi prende sempre per i fondelli, no. Oppure no.
1: È vero.
2: Va bene, un po' di Ozzy.

0: 78 sa di felicità.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2021. 26. Info su deghi.it.
5: Uno è poco, due non bastano, tre sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Radio Freccia.
9: 11 e 34, possiamo dire. In the stars, in the stars. No, dopo aver parlato tanto dei Beatles, abbiamo passato anche i Rolling Stones dalla top 20. In the Stars se ne è parlato tantissimo, del ritorno delle pietre rotolanti per il 10 di luglio, e intanto anticipato da questo singolo.
10: Sì. Sì. Questo?
9: Parlavamo appunto di oggi, arrampicata oggi. Sportiva. Arrampicata sportiva.
10: Oggi è difficile.
9: Ci siamo chiesti appunto se vi eravate resi conto, insomma, che ci fosse questo effetto anche terapeutico. L'avevate colto questo effetto terapeutico?
11: Non ho capito, ma se è vero è una domanda, è cioè stai a chiedere a me?
9: No, era un così generico.
11: Io che ne so, comunque io ovviamente non ho capito, cioè questo

0: è il momento pappo tipo ti votare, no, no, il momento polemica, no, o il momento del cazzo che me ne frega?
1: No, no, neanche.
0: Che momento siamo?
1: No, era così una digressione.
2: Il momento lo decidete voi, cioè non è che... Perché siete così aggressivi stamattina?

0: quali erano le domande?
1: Yeah. Com'è? Perché? Quando è?
0: E poi?
1: Dov'è? E poi di nuovo. Chi è?
0: E si ricomincia.
1: Black Knight, un po' di Deep Purple. Ancora d'arrampicata?
0: Posso dire che li ritroveremo il 17 ottobre.
1: Dire quello che vuoi.
0: 17 ottobre, Unipol Forum di Milano. Fanno parte, insomma, dei vari artisti che seguiremo appunto quest'anno. A proposito di arrampicata, c'era chi, visto che decanti le tue...
2: Boh, sì. Ma le ora fuori le prove del Double che ha fatto questo 8C+.
0: Forza!
2: Via, dai, vogliamo vedere.
0: Forza! No, le prove.
1: 8C+, riscaldamento.
0: Ah, così, con una,
1: secco.
0: Con una mano sola, due sì. dita sola. Sì. Per chi non è pratico, cosa vuol dire?
1: Sono al 9D.
0: L'hai aperta tu. Ok.
1: Cosa vuol dire? Che grado di difficoltà?
0: Grado di difficoltà.
1: Impossibile.
0: Allora, ricerca che si è sconcertata nel boulder. Che cos'è il boulder?
1: Il boulder è la pratica di arrampicata su roccia, boulder su sassi, quindi non una parete molto molto alta. Lo fai senza corda. È molto, richiede molta più forza, è più esplosiva. Anche quella pensata, diciamo che è un altro, come se fosse un altro sport.
0: Quindi ricerca su boulder, avete capito, pareti brevi, alte 4, massimo 8 metri, quindi movimenti ad alta intensità, campione diciamo circa 150 adolescenti, di cui 57 professionisti e 91 no, e quindi è venuto fuori che arrampicare per più tempo riduce il disturbo cosiddetto affettivo stagionale, depressione che si ripresenta ciclicamente,
1: okay.
0: E il disturbo ossessivo compulsivo e il panico, tutte cose che Dabolem aveva, lo posso
1: prima
0: confermare,
1: prima
0: before, adesso invece sì. Non ce l'ha più.
1: Quando ho ricominciato sto effettivamente molto meglio. Ne è pieno di adolescenti in palestra da noi, tra l'altro ovviamente tutti

0: molto più forti di me.
1: Mm.
0: Sì, li vedi che arrampicano anche per ore e ore, si allenano molto, professionisti e non. Poi non so, non è che vado lì a chiedergli chi è passato il disturbo ossessivo compulsivo.
2: No, beh, questo che. E invece ce l'ha ancora Jenny Royatti, non lo so, questo no, bisognerà questo chiederglielo.
0: Glielo chiediamo tra poco perché arriva. Arriva.
2: E di chi parlerà? Perché c'è un autore.
0: Di un grande poeta, siamo agli inizi dell'undicesimo secolo.
2: Addirittura.
0: Tanti gli scritti che ci sono arrivati, ne leggerà anche uno per noi. Per cui mi raccomando, orecchie aperte. XX intanto e poi un po' di Casebian.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 11:46, un'enciclopedia. Abbiamo cominciato
2: vivente,
1: settimana
2: ormai,
1: scorsa, sì, la storia del metal con i Black Sabbath. Arriviamo oggi a un personaggio che non abbiamo voluto anticipare proprio per tenervi
2: la
1: sulle spine.
2: La colina in bocca.
1: In questo caso il poeta dell'undicesimo secolo è proprio Malmsteen. Buongiorno Gianni.
3: Esatto, esatto. Buongiorno, buongiorno amici. Dici bene, caro Mattia, stiamo parlando dell'evoluzione del metal e oggi parliamo di un chitarrista, di un musicista che è stato decisivo in questo senso. Malmsteen è un grande virtuoso, un innovatore, però c'è una coincidenza curiosa e mi ha fatto scegliere di parlare di lui. Questa settimana due persone lontanissime l'hanno nominato. Uno è Matteo Mancuso, chitarrista italiano, punto d'arrivo vivente della chitarra strumentale, ha elogiato Malmsteen dicendo che c'è molto di più oltre la tecnica, è un chitarrista con un sacco di fuoco, passione. E poi il nostro collega Gianluigi Riccardo, che sappiamo essere un uomo di alternative rock, punk, britpop, che mi ha confessato che uno dei pochi dischi, se non credo l'unico, di chitarra strumentale che possiede, Trilogy di Malmsteen. Quindi mi sembrava che l'universo fosse allineato per dire che era questo il musicista di cui dovevamo parlare. Musicista davvero fondamentale nell'evoluzione del genere metal. Lo ascoltiamo in questo brano da Marking Out, disco dove lo speed metal diventa metal neoclassico.

0: Quali sono, caro Gianni, gli elementi, le figure retoriche, lo stile che Malmsteen ha portato in questo genere che è il metallismo?
1: Sì. Beh, allora, sono stati tantissimi. La prima cosa, avevamo iniziato a dirla parlando dei Black Sabbath la scorsa settimana, il metal diventa un linguaggio autonomo, un genere autonomo, non più un'esasperazione, un'estremizzazione dell'hard rock o del rock blues, proprio quando taglia completamente i ponti con il blues. E Malmsteen da questo punto è esemplificativo. Lui era un ragazzino svedese prodigioso con la chitarra che aveva un problema: nonostante gli piacesse moltissimo B.B. King, Deep Purple, Jimi Hendrix, trovava tutte quelle cose troppo semplici da suonare, troppo legate al blues. La scintilla per lui arriva ascoltando i dischi della madre. La madre era appassionata di musica classica. Quando lui si imbatte nei capricci di Paganini, sente delle diavolerie tali, dei tali virtuosismi, che dice: se io riesco a riportare queste cose sulla chitarra elettrica, allora sì che inizio a suonare cose veramente cazzute. L'illuminazione per lui arriva anche da un disco dei Genesis, Selling England by the Pound, dove sente che i Genesis facevano questa contaminazione tra rock e musica classica. Ed è questo il suo vero elemento di innovazione. Siamo all'inizio degli anni Ottanta, c'è la new wave of British heavy metal, quindi il metal inizia a diventare molto più veloce, più aggressivo, ma lui ci mette dentro questa cosa che molti dicono che già i Deep Purple la facessero con Ritchie Blackmore e altri chitarristi, ovvero quello di citare la musica classica, ma nessuno lo faceva a livello di Malmsteen. È un personaggio divisivo, questo va detto, nel senso che Malmsteen è un chitarrista che o ami, e nel caso di molti lo si idolatra perché è una vera divinità della chitarra, o lo odi. Per dare un peso a questa sua incidenza, vi dico che per esempio negli anni Ottanta la rivista Guitar Player, la rivista insomma che lo teneva sempre in copertina, aveva pubblicato una celebre barzelletta su di lui che diceva: sapete che differenza c'è tra Malmsteen e Dio? Dio sa di non essere Malmsteen. Questo per dire l'ego debordante di questo chitarrista. Viceversa, Fender, colosso degli strumenti musicali, la chitarra di Jimi Hendrix era una Fender. Uno dei primi modelli signature che fece dedicata a un chitarrista fu quella di Clapton, ma quella di Malmsteen. Io oggi ve l'ho fatto sentire nella sua dimensione iniziale, il brano che abbiamo sentito prima, Anguish and Fear, dove c'è proprio speed metal neoclassico arcigno, però adesso ve lo faccio sentire da Trilogy, questo disco in cui lui inizia a inserire nello suo speed metal degli elementi più radiofonici, un po' di tastiere, una scrittura più melodica che lo porterà effettivamente negli anni Ottanta a svettare in cima alle classifiche.
0: Grazie Gianni per grazie averci raccontato questo periodo, l'anno 1000 in avanti, il ferreo musicista dall'occordato strumento.
2: Un musicista
1: penso che apprezzerebbe.
2: Raccontato da un altro musicista che a differenza sua o lo si ama o lo si ama. Grazie.
1: No, grazie. Grazie. Che bello, best finale ever. Bello.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Eats Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Tito Nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Eats Estate 2026, 31 maggio, centrale del Foro Italico, Roma, con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
0: Radio Freccia. Rock
3: Talk. È arrivato il suo momento.
4: Mezzogiorno è un po' in anticipo, leggermente oggi, in anticipo, perché oggi poi vado di corsa, c'ho un po' di cose da fare, ma io pure sono impegnata, mica solo voi, vabbè, comunque buon venerdì a tutti gli sfrecciatoni, gli sfrecciatini, pure quelli più piccoli, e poi anche un buon venerdì specialmente a chi ancora mi sopporta con questi orari di mezzogiorno. Ciao ciao.
5: È un appuntamento, cioè non sentirti obbligata.
3: Ma noi sì, però noi un po' ti aneliamo, un po' ti agogniamo. Aspettiamo il tuo arrivo. Ben trovati, ancora terza ora di Good Vibrations da Vole Mellores.
6: Comunque siete i peggiori, cioè Rogliatti prova a dare un taglio più serio, professionale alla sua trasmissione al suo angoletto, ma non ce la fa con voi due.
5: No, è stato professionale, cioè credo che le pillole siano gradite proprio per essere un angolo di professionalità all'interno di una trasmissione che manca un pochino.
3: Un supporto, non essendoci. Tra poco l'informazione.
5: Ogni tanto sono in difficoltà con te. Ci sono i Queen in sottofondo, la conosciamo molto bene, cominciamo da questa che si intitola
3: One Vision.

0: Queen One Vision che alle 12.05 ci portano ad un nuovo momento con l'informazione. Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi e Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle molestie di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio riportate nell'informativa dei carabinieri si riferiscono agli anni 2019, 20 e 21. All'estero, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Farage alle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio, dimezzati i consiglieri del Labour, superato come primo partito da Reform. Accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo superato 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky. Difenderemo il nostro popolo. La Russia accusa a sua volta di Kiev di 1365 violazioni della tregua e promette risponderemo. Segnalato un nuovo caso sospetto di hantavirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese, dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. È risultata negativa invece l'hostess della KLM entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. La procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali. L'economia, in base alla traiettoria di bilancio corrente, all'Italia dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL quest'anno in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo l'anno prossimo, lo afferma il commissario Dombrovskis riportando una conversazione col ministro Giorgetti. Ed è vero tutto per il momento, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. Adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore tempo ancora molto variabile nel centro-sud peninsulare. Da Lazio Abruzzo in giù, esclusa però la bassa Calabria e la Sicilia. Invece meglio spostandoci più verso nord con solo un po' di variabilità sulle zone montuose. Domani bella giornata in tutta Italia, domenica invece nuove piogge al centro-nord. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:14, Picture This, Michael Schulte, Giants, dalla nostra top 20, direzione Bulgaria.
2: Eccoli qua, i giganti della terza ora. Era una battuta così.
1: Oggi sei spiritoso. Cosa è successo?
2: No, che, beh, di solito.
1: Hanno fatto un bonifico che non aspettavi? Eh?
2: O è successo dell'altro la sera prima? Lo scopriremo alla fine di questa puntata. Ci sono i Kansas e poi sì, prenderemo la strada verso Nesbar.
1: Questo adesso è un momento caliente.
2: No, non ho detto questo. No.
1: Muy caliente. Sì. Che scotta. Attenzione.

0: Così faceva, sì.
1: Ah, il mitico Lawrence Bataki.
2: Proprio lui.
0: Sì, esatto, lui. Era proprio lui.
2: Proprio lui.
0: Ci trasferiamo.
2: Ci trasferiamo
0: in Bulgaria. Due opzioni musicali.
2: Sì.
0: Una è questa, oppure questa. Questa.
2: Dove l'hai trovata questa?
0: È musica popolare bulgara.
2: Ah, ok. Ma pensavo musica la conoscessi, perché no, sei andato.
0: Oppure l'alternativa è.
3: Oggi saranno qui fissi, via! No, col numero e prego!
4: Tre mesi, che sono una sua iniziativa!
3: Bene!
4: Che succede?
3: Cosa fa? Adesso io vi spiego.
2: Questo è il modo in cui la Bulgaria è arrivata al mainstream.
0: A noi, sì.
3: Bene, abbassate un attimo la musica.
0: E diteci se non è vero, sì, in realtà. È
3: quando
0: così.
2: Va bene.
0: I Tiranos, ricorderete. Adesso sarà Double a introdurci, da un punto di vista tecnico, la tappa di oggi, lo vogliamo ricordare, una tappa che...
2: Che parte da Nessebar, abbiamo ribattezzato come la città
0: senza bar.
2: Senza bar.
0: E arriva
2: a Burgas.
0: Sì. Prego.
2: Una tappa pianeggiante con brevissimi saliscendi concentrati nel circuito di 22 km che verrà percorso due volte circa. A metà tappa il percorso segue la costa e passa accanto all'arrivo una prima volta per poi dirigersi verso Sosopol, dove si affronteranno due giri in un veloce circuito caratterizzato da brevi ondulazioni di cui Cape a Gallina costituisce due passaggi.
0: Cape a Gallina.
2: Due passaggi. Rientro a Burgas sempre lungo la costa su strada a scorrimento e poi arrivo in centro. Gli ultimi chilometri su strade
0: come
2: larghe
0: sono?
2: Prevalentemente rettilinee, quindi insomma porta vantaggio tanti degli atleti che vedremo oggi. Un chilometro leggermente a salire, ultima curva a 300 metri, arrivo su asfalto, larghezza 8 metri.
0: L'ultima curva, ho colto anche lui, sembrava esserci. Beh, in tutto questo che cosa può aggiungere?
2: Niente.
0: Paolo Pacchioni, no scherzo, lo sentiremo.
2: Se non buon giro, sì, no, sì. Tra poco, sì. Ci racconterà anche come si mangia, che sapete che
0: quello
2: Paolo è un molto esperto di sport, ma una buonissima forchetta.

0: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Bigar

0: No? Ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Radio Freccia.
4: 12.30, come promesso, eccolo qua in collegamento dalla Bulgaria per il Giro d'Italia, Paolo Pacchioni. Ciao, ciao Paolo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon giro a tutti voi. Siamo in Bulgaria sul Mar Nero, sulle coste del Mar Nero, in un posto comunque affascinante. Tra una ventina di minuti ci sarà la partenza ufficiale della prima tappa del Giro d'Italia da Nesebar, che è una deliziosa cittadina antica costruita sul promontorio, davvero di fronte al mare. Da lì si partirà, si arriverà a Burgas, che è qui vicino, ma in realtà i corridori l'allungheranno un po', un percorso di 147 chilometri, tendenzialmente pianeggianti, quindi è probabile un epilogo allo sprint.
4: Ci separiamo per un istante e poi ovviamente il pronostico come d'obbligo all'inizio di ogni giro, Paolo, per sapere la tua.
5: Certo, ci sbilanceremo, dai, rischiamo.

0: Salvador, Smashing Pumpkins, ci ricolleghiamo con la Bulgaria, inizia oggi il Giro d'Italia, c'è lì per noi Paolo Pacchioni, detto della tappa Nesebar Burgas, è ovvio siamo in una fase iniziale, no? La prima tappa è tempo anche di pronostici, non c'è il vincitore di tutto, Paolo, cioè no. Pogacar, ma ce n'è un altro molto molto come dire indiziato per vincere la maglia rosa a Roma, vero?
1: C'è uno che ha vinto due Tour de France, peraltro arrivando davanti al vincitore di tutto, Tadej Pogacar. È vero, è successo ormai qualche anno fa, però Jonas Vingegaard è uno che appunto

0: in carriera, ha vinto due Tour de France, una Vuelta in Spagna, è alla sua prima partecipazione al Giro d'Italia e arriva qui con i crismi da favorito, anche perché comunque l'inizio di stagione per lui è stato molto positivo. Sembra lui l'uomo faro della corsa. Poi il Giro d'Italia in tanti anni ci ha abituato a volte anche a sovvertire i pronostici, quindi bisognerà vedere poi quale sarà il responso dalla strada. Oggi si percorreranno le prime pedalate di un viaggio che è lungo più di 3.400 km, spalmato su 21 tappe, quindi i fattori e le variabili sono tante. L'Italia, a differenza dell'anno scorso, secondo me quest'anno si presenta con qualche ambizione in più, perché c'è un ragazzo che si chiama Giulio Pellizzari, marchigiano, 21 anni, ne compierà 22 fra qualche mese, sesto l'anno scorso, quando però dedicò gran parte del giro a fare da gregario ai suoi compagni. Invece quest'anno è lui il capitano, ha vinto il Tour of Alps, che poi è il vecchio giro del Trentino, e insomma lui ha ambizioni da podio. Per il momento lo collochiamo magari sul secondo, sul terzo gradino, poi chissà, magari nascerà una bella favola. Poi c'è Pippo Ganna, che comunque è nel cronometro il più forte di tutti, e quindi speriamo che in Versilia fra qualche giorno ci sia spazio anche per lui, e potrebbe essere rosa italiana la prima maglia rosa di oggi. Perché? Perché dicevamo che la tappa di oggi probabilmente si concluderà allo sprint, e Jonathan Milan, velocista friulano, è uno degli sprinter più forti al mondo, e quindi insomma parte oggi con i fari puntati addosso. Poi siamo appena arrivati nella zona del traguardo, abbiamo visto che a 300 metri dall'arrivo c'è una curva secca a sinistra che può rappresentare una variabile importante e anche un po' pericolosa per quanto riguarda la volata conclusiva. Però insomma diciamo che puntiamo per oggi su Jonathan Milan.
1: Grazie ancora davvero di cuore a Paolo Pacchioni, ci ritroveremo domani sì, sempre verso quest'ora, sempre dalla Bulgaria.
0: Grazie, a domani. Ciao.

0: Sure, find the blade.
1: Radio Freccia.
2: 12:44 erano i Kingfisher con The Blade, che ormai ascoltiamo da un po' di tempo. Nella speranza abbiate ascoltato l'intero album dei Kingfisher, perché è molto, molto, molto interessante. Bello. Molto interessante. Andiamo in chiusura di quest'ora sportiva. Si avvicina il momento della polemica. Saremo in realtà allietati poi da un brano.
3: Ma si avvicina anche il momento del pranzo, visto che siamo in Bulgaria.
2: Sì.
3: Vogliamo sapere di Nessebar, in particolare le specialità culinarie, no? Della... Prego. Prego, prego. Sotto.
2: Ti abbasso un pochino perché altrimenti...
3: Scusate, sì. Vado più giù.
2: Sì.
3: Della gastronomia, diciamo, della Bulgaria, che cosa possiamo annoverare? È l'una meno un quarto, quindi...
2: Devo dirlo io?
3: Certo.
2: Il rombo del mar fritto con salsa di pesce... Scordalia,
3: che, perché è perché proprio quando indimenticabile
2: la mangi, quando la mangi
3: è indimenticabile.
2: Scordarlia
3: è impossibile.
2: La zuppa di pesce del Mar Nero, vabbè, ma è pesce e ci aggiungono solo Mar Nero dopo, cioè, non è...
3: Prego.
2: Le cozze ripiene di riso,
3: questa l'ho sentita anche da altre parti, non solo lì.
2: Poi cosa abbiamo?
3: Della ricciola, sempre del
2: Mar Nero. Un po' di monotonia.

0: cefaloplachia.
1: Plachia, ecco, questo mi interessa.
0: Quando hai tanta fame, te la plachia.
1: Ecco, stiamo su questo. Che cefalo è?
0: Un cefalo tenero del Mar Nero, arrostito alla perfezione, servito con ricca salsa di pomodoro ed erbe aromatiche. Il vero sapore della costa.
1: E questo era anche per venderlo.
0: E un tonno bonito marinato.
1: Secondo me c'è Paolo Pacchioni che ci sta ascoltando, sta prendendo appunti, visto che...
0: Ma anche lo yogurt bulgaro, con marmellata di fichi verdi.
1: Lasciamo spazio a loro,
0: va? Sì.

0: No, devo scendere dal furgone, non vale.
1: Vabbè, aspetti qualche secondo, è finita, dai.
2: È sceso dal furgone, sarà sceso?
1: Dai, dai, è sempre bello quando ti parte il pezzo, devi fare cose, però l'amore per la musica, cosa non fa, cosa non fa.
2: È piaciuto molto questa digressione sulle specialità gastronomiche della Bulgaria, sì. Altri hanno voluto aggiungere la loro.
0: Spaghetti al Mar Nero di seppia, no. Avete capito?
2: No,
0: Mar Nero, nero di seppia, Mar Nero di seppia.
1: Non serve spiegarla, sì.
2: Poi ci sono ricordi, vedi che...
3: Ah, bellissima la Bulgaria. Io sono stato lì, ho mangiato tipico, infatti sono andato in uno di quei fast food, il Bulgar King, sì.
2: No,
3: sì.
2: Ma parliamo anche delle bevande, per esempio. Sì. Diamo anche delle bevande bulgare che possono essere...
1: Se gradite un vino rosso leggero prodotto dall'uva Pamid, una delle varietà più antiche della costa bulgara del Mar Nero, colore rosso chiaro, aromi fruttati freschi, corpo elegante.
2: E se vogliamo del bianco?
1: E se volete del bianco c'è del Dimyat, la regione sempre del Mar Nero, ma solo quello hanno.
2: Cioè, sì, quello c'è. E se vogliamo un distillato, per esempio, una cosa diversa?
1: Beh, rakia, un distillato di frutta classica.
2: Con la K,
1: sì. Bulgaro, viene fatto con uva, prugne o
2: albicocche.
1: Non mi veniva, scusa. No, perché mi ricordo, ma adesso non è che...
2: Sì.
1: Non è che tutta la guida va bene.
2: Si torna a scuola.
1: Perché torniamo a scuola? Cosa dobbiamo fare a scuola? Oh santo cielo. Va bene, intervallo. Ok. È finita o si comincia?
2: Beh, a quest'ora di solito si finisce.
1: Perché torniamo a scuola?
2: Perché la polemica verte.
1: Cosa
2: sulla scuola?
1: Possiamo
2: ed in
1: parlare,
2: particolare
1: per favore, in modo tale che
2: la gente capisca.
1: No, che capisca anch'io, perché il problema è.
2: E soprattutto su un rito che sì. Si celebra anno dopo anno in questa fase dell'anno scolastico, della vita scolastica.
1: La prima sigaretta.
2: No,
1: non è.
2: A maggio cosa si fa a scuola? A maggio cosa
1: si spera che finisca prima, di solito.
2: Vabbè, lo scopriremo la quarta. Adesso.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Achille Lauro e Biagio Antonacci al Power Hits Estate 2026 di Roma. Due ospiti speciali che si aggiungono al supercast. Con Annalisa, Emma, Levante, Elettra Lamborghini, Fedez, J-Ax, The Colors, Blanco, Capri Ponte, Fulminacci, Kitiuki, Knight, Samurai J, Safe, Brash, Tommaso Paradiso, Marco Masini, Salta Vinci, Dito nella Piaga, LDA e H7, Serena Brancale, Eddie Brock, Bambole di Pezza. Biglietti su ticketone.it. RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, 31 maggio, Centrale del Foro Italico, Roma. Con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia.
3: Luna in punto, quarta ora di Good Vibrations. Eccoci qua pronti, Double M Lawrence, per quella che è soprannominato anche all'interno della trasmissione il Lora Polè.
4: Lora era polemica. Ora.
3: Il era momento, ora.
4: Era dai.
3: Era sì.
4: Ora. Due ore che aspetto, ho preso il numero.
5: Sì. Vabbè, c'è la fila.
3: Quindi? Sono tornati facciamo? Lui, JQ, lo avete appena ascoltato.
5: Cosa vuole? Cosa vuole?
3: E poi?
5: E qua cosa vuole?
4: Eh no, volevo far polemica.
5: Ha preso il numero, cosa vuole?
4: Volevo fare polemica.
3: E dall'altra parte?
5: Quanta polemica?
6: Io invece due etti di prosciutto crudo, brava. Grazie.
5: Due etti?
6: Sì.
5: Tagliati che crudo?
6: Crudo non posso dire.
5: Mi è rimasto solo il culo.
4: San Daniele.
6: Il culo va benissimo. Grande fan.
5: Non avevo va bene.
3: Questo è lo spirito, avete capito? Della
5: sono 2,10, lascio?
6: Sì. No, prendo.
4: No, là è un'altra roba, lascio.
3: Vabbè, tra poco l'informazione, basta.

Just a Girl, no doubt che alle 13.04 ci portano ad un nuovo momento con l'informazione. Molta ansia, due archiviazioni, mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi, ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle Moleschi di Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Votiamo pagina. Esattamente un anno fa, l'elezione di Papa Leone XIV, il Santo Padre ieri ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato Rubio. Oggi invece Prevost è in visita a Napoli, dove vedrà anche la mamma del piccolo Domenico Caliendo, ma il pontefice prima è stato a Pompei, da dove ha inviato di nuovo, dove ha invitato di nuovo a fermare le guerre. Il presidente Trump ha assicurato che la tregua con l'Iran è ancora in vigore, nonostante le accuse di Teheran a Washington di averla violata con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Sono stati colpetti, ma colpiremo con molta più forza se l'Iran non firmerà l'accordo in fretta, ha precisato Trump. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte di Mosca non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte, lo ha scritto il presidente ucraino Zelensky. Risponderemo con la stessa moneta, ha aggiunto il leader di Kiev. Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso nelle ultime ore durante un attacco aereo israeliano a sud di Beirut. Il raid sarebbe stato portato a termine con un drone che ha colpito un camion. E veniamo allo sport. Tennis, oggi nei 32esimi degli internazionali d'Italia, Musetti affronta il francese Péricard e Darderi giocherà invece contro il tedesco Hanfan in campo femminile. Per le italiane il programma prevede Cocciaretto Navarro, Basiletti, Svitolina e Grand Bocco. Domani invece Sinner sarà in campo con l'austriaco Hofner. E chiudiamo con il calcio. Questa sera il primo anticipo della 36esima giornata della Serie A.

0: tra Torino e Sassuolo, fischio d'inizio alle 20:45. È tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci ascoltato. Adesso è il momento delle previsioni del tempo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore tempo ancora molto variabile nel centro-sud peninsulare. Da Lazio Abruzzo in giù, esclusa però la bassa Calabria e la Sicilia. Invece meglio spostandoci più verso nord, con solo un po' di variabilità sulle zone montuose. Domani bella giornata in tutta Italia, domenica invece nuove piogge al centro-nord. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Gli hamburger di plastica? Quelli di Fantastic Negrito, quelli che sì. ci mangiamo, sì, sì, quelli che ci permettono di entrare nel momento polemica tanto atteso, perché rinunciato la scorsa settimana per...
1: Ah sì, per il primo maggio, sì certo.
0: La festa del lavoratore.
1: Ecco, sì. Torniamo a scuola.
0: Ancora?
1: Sì.
0: Torniamo a scuola.
1: Buon pranzo.
2: No, io non ci voglio tornare.
1: E invece?
2: No...
0: È l'intervallo.
1: Allora, che succede a scuola a maggio?
0: Si possono rubare le merende degli altri.
3: E che si fa sto periodo a scuola? Lo scopriremo solo col bidello.
1: Solo che adesso.
4: Io capisco che già paura. Io ho voglia di far polemica, però manca
0: questa
4: qualcosa.
0: Avventura.
1: Sì.
5: Go a

0: scuola si va in gita.
1: Ma veramente? Io andavo a febbraio.
0: In Bulgaria.
2: In Bulgaria.
3: In Bulgaria.
2: Visto che...
3: va bene, allora abbiamo presentato GGGQ3, l'avete anche già sentito, ma avete anche sentito lei che non è stata adeguatamente presentata. Adeguatamente.

0: Adesso c'è quella, ecco. Dobbiamo accorciarla perché è diventata più lunga.
1: Per me anche.
0: È diventata più lunga della sigla del programma.
2: Abbiamo ben trovato la nostra Iside ai messaggi, grazie davvero. E ben ritrovati entrambi anche insieme a GQ.
0: Iside, sì, va bene. Sì. Va bene, dove eravamo?
3: E mentre lui deve scendere dal furgone, io oggi sono comodamente a casa e mi guardo. Ecco. Guardo quella pelata, guardo questa, quell'uomo col cappello.
2: E poi anche loro. Sì.
0: Va bene, va bene. Perché parliamo di scuola? Perché parliamo di gite? Perché sì, parliamo? Perché parliamo?
2: Perché parliamo?
1: Perché questo parliamo?
2: È
1: perché
2: un altro
1: parliamo?
2: Grande tema. No, è il momento polemica. Ci dedichiamo alle gite. Sì. Vi ricordate quando siete andati in gita?
0: Perché hanno consegnato un pacco?
1: Io sì, a voglia.
2: No, ma in che periodo?
4: No, è per Tobia.
0: Ah, ok.
4: No. È arrivato in anticipo.
2: Non ce ne importa niente, pacco. Grazie.
0: Allora lo apriamo, no. È arrivato nel nostro...
1: Unboxing.
0: Cosa sarà? Sembra sì, un libro? No, non stropicciamo.
4: Sì, è un libro.
2: Posso stare sul tema?
0: Stai Gigi, attento all'antrace.
2: Gigi, ti ricordi quando andavi in gita a scuola? Sì. In che periodo?
4: Sì.
2: Questo?
4: Sì.
0: Sì, no, dopo Natale, non andarli dietro, se non era questo il periodo, di no.
4: Dopo Natale, mi sembra.
2: Ma
4: sì,
2: cioè, dopo Natale, ma anche a Ferragosto.
1: Io a febbraio-marzo andavo in gita.
0: Ma anch'io andavo a febbraio-marzo.
2: Col freddo, grazie, la pioggia.
0: Anch'io andavo a febbraio-marzo. Sì, va bene. Per quelle poche volte che sono andato in gita. Perché,
2: perché
0: io non ci
2: ti
0: andavo.
2: Punivano prima. E no, quindi non ci andavi perché eri
0: no,
2: punito.
0: E non ci volevo andare.
2: E perché? Tutti i bambini vogliono andare in gita.
0: Sì, quando, sei, quando sei bambino. Poi in realtà dalle medie in su capisci che se non vai in gita puoi farti 4-5 giorni a casa, farti i cavoli tuoi. E quindi stavo a casa.
2: Ma non è vero, io lo aspettavo tanto.
0: Io ho consigli scelto... finanziari tipo questo.
4: Da bambino anomalo.
1: Io ho scelto il linguistico solo per le gite. Perché 2 anni andavamo in Inghilterra una settimana, poi uno io non l'ho fatto in Francia, uno in Spagna.
0: Ma non
1: e
0: hai
1: uno...
0: fatto l'anno di scuola?
1: No, non ho fatto la gita in Francia, okay, perché era uno scambio, poi dovevi prendere francese a casa tua, io non lo volevo.
4: Cioè quando ti iscrivi tra tutte le materie c'è scritto un sacco di gite rispetto agli altri istituti.
1: Ecco, okay. Ma sì, è vero in realtà.
4: Vabbè,
0: in realtà anche abbastanza logica, cioè facendo il linguistico ci sta che tu faccia le gite.
4: Fai il tecnologico, ti portano alla Silicon Valley, che cavolo...
0: Così, ma magari mettere, fosse così...
2: Può mettere una base un po' triste, per favore? Sì.
0: Ma perché la base è triste? Perché... eravamo felici, stavamo ricordando...
2: no, e se no la polemica dove si innesta? Dove si... Prego.
4: Non trovo il mouse.
2: Ho capito, ma ragazzi, ma cosa è venuto a fare? Ne parliamo perché le gite scolastiche potrebbero diventare presto...
0: un ricordo.
2: E un lusso.
0: Ah, un lusso, ah.
2: Secondo l'osservatorio 2025 di scuola, perché è scritto con la K.net, lo dovevo far sentire.
1: Bellissimo.
0: Sì.
2: Che nelle scorse settimane ha sentito circa 3.000 studenti delle superiori, parliamo delle superiori, quasi il 40% non partirà.
0: Ma certo che non partirà, perché hanno il mio stesso pensiero.
2: No, non c'entra
0: perché
2: niente.
0: Perché sono consapevoli del fatto che se parte. Stanno a casa, se ne stanno a casa.
2: No, non partono.
0: Cioè, ma voi avete idea di quante sessioni... Cioè, secondo voi, io come ho fatto a diventare leggenda su Halo 3? Stando a casa dalle gite. Cioè, erano gli unici momenti in cui potevo accendere l'Xbox.
4: Anche dalle gite, perché tu stavi a casa...
2: ecco, mi accodo anche, perché 4 giorni non è che... Voglio dire.
0: Vabbè, il fatto che sia un lusso...
2: I costi sono in aumento. Si parla di oltre 400 euro. E perché i professori, e qua li voglio sul banco degli imputati, tutti gli insegnanti che stanno ascoltando, si rifiutano di fare gli accompagnatori.
4: Lo faccio io.
1: È sempre stato un problema quello. In
0: ma dipendeva perché dipende dagli studenti.
1: Esatto.
0: Se hai degli studenti poco disciplinati.
2: 366-663-4466. Prima di lasciare. Grazie per la base 3.
0: Ecco. Chiudiamo.
2: Perché arrivano loro.
0: Va bene. Sono... Allora, 366-663-4466. Intanto è il numero per cominciare a spolemicare la questione. Che

0: siate andati in Francia, che abbiate accolto un francese a casa vostra.
1: Quando hai detto che siate andati a... sembrava un'altra.
0: Ah sì, che dici abbiano mandato. Chi era? Erano i tuoi che erano andati in gita a Varese?
2: Mio figlio, ieri è andato a Verona, se ti
0: no, ma mi ricordo no, qualcuno no. Che
3: beh,
0: diceva...
3: Beh, io da Imperia sono andata all'Olio Carli, che è Imperia.
1: Non faccia pubblicità, per favore. Non faccia
0: pubblicità. Cari sfrecciati e sfrecciate, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere niente proprio di meno che al concerto degli Scorpions.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
0: Eccoli qua.

0: Violin Nation.
1: Cantata da
0: Scorpions.
1: Capitanati da Batman in questa speciale versione appena ascoltata.
0: Sono Batman.
1: Esatto, c'era lui dietro.
0: Se avete del frobe in gola, che mi fa un po' male.
1: Batman, perché negli anni 90 tu parlavi normale, poi verso il 2007-2008?
0: Perché sì. Le città sono diventate scure.
1: Invivibili, non si può.
0: Ho provato a cantare nel tempo perso. Ma non avendo la voce.
1: Sì.
0: Mi sono rovinato.
1: Basta, e non si rovini oltre, sennò il crimine serpeggia, è un problema. Non è, cioè, grazie.
2: Se mi fai ridere non ce la faccio. Se mi fai ridere.
1: È un Batman. Ilare.
2: Batman Ilare.
1: Allora parliamo di scuola, come detto le gite sempre più difficili, da un lato i costi spropositati e io mi domando, ma quando andavamo a scuola noi erano così tanto più bassi? Boh, non lo so,
3: sì.
1: Si parla di oltre 400 euro.
3: Cazzo, cioè, ma dove vivevi? Scusa, ma non ti rendi conto che costa tutto di più?
1: E ho capito, ma la gita più o meno, dai.
3: Ma cosa, amore mio, cioè...
1: Non è mica il cherosene.
3: Io mi ricordo solo all'oratorio che la lattina di tè costava meno di 50 centesimi. Cioè, oggi quando la paghi?
4: Lattina
3: è benchmark
4: 3
3: sì.
4: euro.
3: Cioè, ma stai scherzando?
5: No, beh, all'oratorio no, 3 euro no.
4: Ah,
5: forse
4: vabbè,
5: uno e mezzo.
3: No, secondo me due ci arrivi.
1: Non scadiamo nel populismo. E il resto, costa tutto
3: il resto,
1: di più.
3: E il resto era nelle famose caramelle con l'uomo che fa la rovesciata.
1: Ecco.
3: Dai, su. Dai.
1: E poi dall'altro l'indisponibilità sempre più diffusa da parte dei docenti di accompagnare, chissà perché, chissà per come.
3: Sono arrivati dei messaggi al 366-663-4466, ma prima di far ascoltare la voce del popolo,
1: sì, certo.
3: Bisogna ascoltare un'altra cosa.
6: Ma com'è possibile? Andiamo a fare polemica.
7: Incredibile!
8: Fermi!
9: Signore e signori, buon pomeriggio.
10: C'è chi lo mette in culo.
11: Zinzi, zinzi, zinzi! Dagnere di cipollelli!
12: A proposito. Polemica nell'aria!
13: Sembra alto gradimento.
14: È bello, che so, ciccio polemica. Ecco. Sento, è proprio.
15: No, Maria, io esco.
16: La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali.
1: No. Qual è?
3: 1-258.
1: Ok.
16: Sul secondo, a titolo sperimentale.
17: No, telecamera. No.
18: A me Vasco Rossi fa cagare.
17: Va bene lo stesso!
19: Al mio segnale, scatenate le good vibration.
3: Si stanno scatenando?
4: Ma certo!
3: Oh, che meraviglia.
20: Non sono solo i professori che non vogliono accompagnare ste bestie in gita. Sono anche gli autisti dei pullman che si sono rotti le scatole di avere... Un l'inferno mentre guidano e poi entrato in hotel non riescono a dormire perché questi fanno l'inferno pure in hotel e quindi dicono no, io ho queste bestie sul pullman non le carico e hanno ragione e poi vabbè la parte economica è un altro tasto dolente comunque
3: vabbè ma la gita era un punto di sfogo
1: e la BC
3: no?
1: Scusate
4: e beh ma ovvio
3: cioè, mi sembra la base.
17: Osterianum.
1: Basta.
3: Sì.
1: Prego.
4: Andiamo avanti.
21: Buongiorno strezzati. Sì. Allora, anch'io come Giulia ho fatto linguistica, parte come primo cazzo di matematica, vabbè. Perché c'erano le gite.
1: Non...
21: Le gite sono stati i momenti più belli in assoluto di tutta la carriera scolastica.

0: Beh, ma dai, tornavi dalla gita che avevi sempre quell'amico o quell'amica in più.
1: Sì. No. O in meno, perché magari si litigava anche.
0: O in meno, perché magari si litigava, sì.
2: È una scrematura.
0: È una scrematura, un ottimo modo per scremare.
3: A te i costi che sono ormai diventati proibitivi. E quindi,
4: vedi.
3: È ovvio che pochi possono permettersi determinate cose. Ma poi qual è quel professore che si prende la responsabilità che se disgraziatamente succede qualcosa lo rovinano per tutta la vita? Purtroppo non dovrebbe essere così, ma lo capisco. Momento polemica. Ciao, Sorecciati, Max Milano.
0: Ma questa cosa, Max, del professore c'è sempre stata. C'è sempre stata. Cioè, ricordo, forse un problema di fondi. Ricordo che, ripeto, nelle poche gite che ho fatto si andava fuori in, erano, non so, due classi, tre classi, 40, 60 ragazzi, c'erano quattro professori?
2: Sì, perché in teoria un professore ogni 11...
1: 15.
2: Ah, 15.
0: Cioè, per cui...
2: Però abbiamo la risposta di una professoressa.
5: Eccomi qua, sul banco degli imputati, sono un'insegnante, una professoressa. Non è soltanto la questione, vabbè, delle classi che sono più o meno gestibili, ma anche il fatto che ci pagano come se andiamo a scuola normalmente, pur essendo in servizio 24 su 24, perché si sa bene che le gite la notte non finiscono, non vanno tutti a dormire tranquilli nei loro lettini. E poi, seconda cosa, se succede qualsiasi cosa, che si rompano anche un'unghia, siamo noi che dobbiamo pagare le conseguenze penalmente, anche se fosse una cosa grave. Non abbiamo nessun tipo di tutela giuridica e quindi, insomma, ci sono sempre meno persone che si sentono, hanno voglia di mettersi in pericolo così tanto, perché appunto è una questione anche di pericolo, che possiamo finire davvero in grossi guai se qualcuno si fa male, se qualcuno si comporta male. La responsabilità è completamente nostra, la scuola non tutela nessuno.
0: Capito.
4: Ma quindi gli insegnanti delle nostre generazioni sono stati tutti degli irresponsabili che ci hanno portato a pascolare in giro fregandosene, scusate,
2: forse erano gli alunni un pochino più responsabili.
4: 366-663-4466 allora è finita, basta.
0: Alunni responsabili,
1: ma dove?
2: Non lo so, ragazzi, noi una volta siamo scappati.
0: Prima gita delle medie, neanche il tempo di arrivare in albergo, un quarto d'ora dopo tutti sbronzi.
2: Ma certo,
0: primo all'ultimo.
1: Io ricordo che c'erano due professori nella mia scuola che volevano andare in gita. E perché questi due se le intendevano, erano amanti ed era un modo per passare
2: Sei grandi, number ones.
1: Sì.
0: Hai capito? Che meraviglia. 366-663-4466.
4: Dov'è la verità? È il professore che non è, o è l'alunno che...
0: Non ho capito.
4: È un poco più, è un po' meno.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Radio Freccia.
6: 13.33, ancora ben trovati all'interno delle Good Vibrations da parte di Davo, Lawrence, JQ e Justin insieme per parlare della problematicità che attanaglia le gite scolastiche da un po' di anni, c'è da dire, perché da un lato i costi sempre più alti e dall'altro l'indisponibilità dei docenti li rendono sempre più merce rara e invece, secondo noi che da scuola ci siamo andati un po' di tempo fa, sono ancora, battute a parte, forse il momento più atteso dell'anno scolastico e tra i ricordi, se non il ricordo più bello di quando eravamo tra i banchi.
7: Aneddoto veloce, liceo di Bologna, liceo Sabin di Bologna, offrono di fare delle gite molto molto vicine perché i soldi sono quelli che sono, gli studenti si organizzano, fanno per i fatti loro, pagano loro, trovano vari sistemi, voli low cost, sistemazioni eccetera eccetera, cambiano le destinazioni, vanno a farsi gite in Europa, la preside decide di segnargli assenti.
8: Non è vero.
7: Valuteranno poi sede di scrittura, però insomma loro si sono arrangiati in altro modo, 6 classi in totale.
6: Quindi tante. 366-663-4466, grazie per i tantissimi messaggi. C'è chi addita il professore, c'è chi addita...
7: Il genitore, sì, ne arrivano un po'.
9: Una volta i professori, se ti davano un scappellotto, arrivavi a casa, i genitori ti davano il resto. Adesso invece i professori, se ti danno un brutto voto, arrivano i genitori e vogliono picchiare il professore.
6: Ma questo cosa c'entra con la gita? Scusate,
7: sono arrivati, arrivati tanti messaggi, sì, di questo genere, cioè che dicono il problema non è nel denaro, né il professore, né lo studente, è il genitore.
6: Ah, e basta.
7: Basta.
6: Ma quarto o quinto anno sarebbero anche maggiorenni, sono maggiorenni.
7: Ma la questione è questa, cioè dico, sì, il genitore rompe le balle. Perché tu rompi le balle?
10: No, allora sai cos'è? È che siccome adesso c'è maggior controllo grazie a tutti questi dispositivi, il genitore è anche più timoroso, ha paura, vuole controllarlo, vuole sapere dov'è, cosa fa, cosa non fa.
8: Ok, manda, non mandarlo in gita.
6: E non ce lo mandare.
10: Perché mia moglie è così, mia moglie.
7: Un controllo viziato.
10: Sì,
7: dal...
10: sì. Una volta e vai, basta, fine. Cioè, aspetti quando torna.
7: Aspetti,
8: sì, ma
7: la
8: mia
7: telefonata.
8: Mamma non mi diceva... controllo che la prof si comporti bene, mi diceva comportati bene perché, cioè, sei te che vai in gita.
10: Esatto.
8: Il prof ti deve portare ai musei, a tutte queste

0: queste altre bellissime cose noiose. però è quello.
1: Va bene. Andiamo avanti.
2: Sì, andiamo avanti. Prego. Andiamo avanti. Prego.
3: Ma non è che semplicemente i ragazzi di adesso preferiscono non andare in gita perché così se ne vanno a fare un viaggio con chi vogliono loro, dove vogliono loro, senza i professori, che tanto ci stanno mamma e papi che pagano.
1: Cioè loro fanno una gita indipendente organizzata
2: ma
1: da loro?
2: Ma no, non credo. Cioè,
0: no, nel comunque, senso forse in estate.
2: Sì, okay, ma non è la stessa cosa. Cioè, quella della gita, ce l'hai, è lì. Puoi saltare la scuola e al posto di andare in classe stare seduto al banco, magari tante volte anche ad annoiarti perché ci siamo passati tutti, stai con i tuoi compagni di classe, ti diverti.
1: Versante insegnanti, docenti. È venuta fuori una nuova espressione che a noi piace, è un broccardo. Tu sai che quando si parla di broccardi
2: mandiamo questo messaggio qua adesso se riesco a recuperarlo perché ne sono arrivati.
1: Anna è un'insegnante, quindi okay. Sì.
4: Ciao Sfrecciati, docente di secondaria di primo grado. Non è che ai nostri tempi erano dei pazzi ad accompagnare i ragazzi in gita, i docenti, e ora siamo diventati degli stronzi che non vogliamo accompagnare i ragazzi.
2: No.
4: Ma adesso, con la cosiddetta culpa invigilando, a noi arrivano lettere da parte degli avvocati, delle famiglie, anche solo se cade una penna a terra e ci siamo rotti di prenderci responsabilità per delle stronzate.
1: Ecco.
4: Scusate il turpiloquio.
1: No,
4: Anna da Como.
2: Anna, sei perdonata perché la culpa invigilando ha mandato in visibilio Lorenz.
0: Infatti, guarda, ero emozionatissimo.
2: Ma lui quando sente queste cose.
1: Ma 20 anni fa la culpa invigilando non c'era. Scusami, Anna,
2: guarda,
1: rincaro.
2: Se fosse
1: la
2: già
1: dose.
2: Sposato, avrebbe già segnato il tuo numero di telefono.
0: Totale.
5: Comunque, non so se siete d'accordo con me. I professori che hanno sempre accompagnato i ragazzi in gita erano quelli un pochino più fighi. Quelli
1: ma
5: che
1: sì, è vero.
5: Quelli più empatici, espansivi, che ci tengono,
2: certo.
5: Che sono anche un po' amici. Degli alunni di solito non sono mai quelli integerrimi, quelli non ci vogliono andare.
1: L'integerrimo l'ha preso da me prima, non lo diceva fino a tre mesi fa. Integerrimo, non
5: ti è piaciuto
1: cosa voleva dire. Andiamo avanti, grazie.
4: Allora i prezzi sono proibitivi. Mio figlio adesso va a Malaga per 4 giorni, più di 600 euro abbiamo speso.
0: Tanto,
4: Però Malaga. Facendo il linguistico ce li hanno consigliato per questi PCTO che sono i crediti. E comunque fare il professore in gita secondo me è una grande e grossa responsabilità. È diverso da prima i professori lo facevano,
0: è quello
4: ma erano
0: che dicevamo fino
1: non c'era la
4: culpa. Le regole, le leggi erano veramente diverse.
2: Ma è cambiato veramente qualcosa dal punto di vista delle norme, delle leggi?
1: 366-6-6-6-4-4-6-6, ditecelo, sì.
2: No.
1: Perché non.
2: Chiedo per un amico.
1: Mio figlio è andato a Malaga.
5: Ma non possiamo andare
2: perché oggi? Oggi vorrei picchiarlo. Cioè, perché è così felice?
1: Gli altri giorni.
5: Guarda che puoi farlo.
2: Ma perché è così felice oggi? È da stamattina che rompe le balle. Facciamo questo sorriso. Che cazzo ridi? Andiamo avanti.
6: A noi alle superiori non ci hanno mai portato in gita perché in Sardegna siamo poveri e poi
2: no,
6: onestamente l'unico posto dove ci potevano portare era in galera perché la notte la situazione non penso che sia cambiata, forse anche
1: Asinara e via, questo era detto.
2: Va bene, non so se possiamo approfondire nuovamente la questione.
1: La culpa invigilando
2: ci è rimasta un po' lì sullo stomaco. Il problema è davvero il genitore? Cioè, quindi, perché controlla troppo? Possiamo chiederci questo? 366-663-4466. E visto che stiamo parlando di ragazzi e di ragazze che vanno a scuola con un po' di aiuto.
1: E finisco l'ultimissima davvero cosa. Genitori e docenti, siete andati a scuola tutti. Volete dirmi che quando andavate a scuola eravate dei santi e delle sante che non facevate niente?
2: Sempre ci si dimentica di quello che si è fatto e di quello che si è stati. Sempre e comunque.

0: Ridi anche tu, eh?
1: With a little help from my friends. Eh sì, mi hai trasmesso questa allegria ingiustificata. Poi ci racconterai
0: per la gita
1: in un tuo podcast sì. L'aventure de Laurent Dardin, le motif de la tue ridarol.
0: In 13 anni, veloce giro, non l'abbiamo fatto. Gita più bella di tutti i 13 anni
1: no,
0: di scuola.
1: No, non me la ricordo.
0: Ma una meta che ti
1: ma
0: viene in
1: me
0: mente.
1: Ma non me la ricordo.
0: Ma una me, una.
1: Ma no, faccio fatica, ne parlo già con la mia terapeuta, non mi ricordo le cose.
0: Più bella gita.
2: Brighton.
0: Inghilterra, quindi. Sì. Che anno?
2: L'ho fatto sia in prima che in seconda superiore.
0: Stessa meta?
2: Sì.
0: Ah, quindi
2: Brighton anni. Più un giorno a Londra, okay. È la più bella di tutte.
1: Ah, ce l'ho. Parco ittico paradiso.
0: Basta, smettila. Mi è piaciuta.
1: Perché?
0: Prego.
1: Perché?
3: Io no. Ne ho fatta una sola in tutta la mia vita.
0: Una in 13 anni?
3: Sì, una. Ah, vabbè, no, di più giorni.
1: Poi, a Praga?
3: A Praga. Ed è
1: quanti
3: stato...
1: anni avevi?
3: 18. Oppure rimorchiato, pensa.
0: Ecco.
1: Vabbè, ma a Praga, scusami.
3: Cosa?
1: Vabbè, no, niente.
3: Cioè, non ho fatto niente, però.
0: Beh, vedo che fremevate anche di sapere la mia, che comunque era la Grecia. Grazie, era la Grecia, terzo superiore, tutta la scuola. Grazie. Grazie per avermelo
2: fatto. Terzo superiore in Grecia.
0: Tutta la scuola.
3: Tutto sto casino per raccontare la sua.
0: No,
3: vabbè,
0: non è vero, è ovvio. Ho detto,
1: è ovvio.
0: Era un giro di tavolo. È il giro di tavolo.
1: Ma questo è fatto. Sai che noi dobbiamo venirti contro. Aspetta che.
4: Ma noi non eravamo né migliori né peggiori, credo. Combinavamo di tutto anche noi in gita, ma interagivamo tra di noi, non c'erano i cellulari e non vedevamo l'ora di andare in gita per combinarne tra di noi, stare tra di noi. Adesso questi qua bisogna stare attenti a portarli in giro nelle città, intanto che guardano il cellulare ti saltano nei tombini.
1: E quindi cos'è? Il problema è
2: il cellulare.
0: Alla fine non
1: è il problema è il cellulare?
3: Così sembra.
1: Ma dai, no, non può essere il
5: cellulare. Ciao Strecciati, docente di sostegno secondaria secondo grado. Non accompagnerò mai i ragazzi in gita per non passare quello che io e altri contemporanei con me nel tempo del liceo abbiamo fatto passare ai nostri professori.
2: Ah, no, se lo ricordano.
5: Gianluca da Avezzano.
1: Ah, quindi il problema è cioè, contrario, siccome sai.
0: È proprio perché lo sai.
1: C'è mancanza di responsabilità. Beh, sì. Cioè, non vuoi prenderti la responsabilità di portarli in gita, no?
0: Però non so. Sì, è un'ipotesi, per carità.
6: Ma io dico i professori, io ne ho visto tanti single, soli, tristi. Ma perché non vanno a farsi una gita? Con tutte queste app di dating che ci sono, sai quanto si divertirebbero?
1: Cosa c'entra?
6: Sono proprio degli stolti.
1: Ma cosa
0: è un motivo per andare, dici
1: ma
0: tu.
1: Ma cosa c'entra? È un altro discorso.
7: Forse i genitori dovrebbero ricordarsi cosa hanno combinato loro nella scuola.
0: Sì.
1: L'abbiamo detto.
3: Comunque, per risolvere la cosa... Io mi offro come accompagnatore.
0: Ecco, così tu cur.
3: Se ci sono delle classi che non hanno i professori.
1: Ma mi offro anch'io come accompagnatore.
2: Ma io non vorrei te come accompagnatore.
0: Ah, quindi vi prendete la responsabilità tutti e due?
1: Perché non vorresti me come accompagnatore?
2: Ma non ti darei mai.

0: La follia di Alanis Morissette si chiamava Crazy, che ci porta verso la parte conclusiva di questa polemica datata 8 di maggio. Good Vibrations, Double M, Lawrence, JQ, Justin, ho finito.
1: C'è un dolorino qua. Cos'è che c'è di qua?
2: L'appendice.
0: La milza.
2: La milza.
1: Me l'hanno tolta.
2: Allora,
1: me l'hanno tolta?
2: No, come te l'hanno tolta?
1: Non ho appendice, non ho milza. Poi?
2: I reni.
1: No, via.
0: Tolti anche quelli, quelli si sa.
1: È roba
0: cugino.
1: Che fa peso, io devo
0: no,
1: correre.
0: Basta.
1: C'è qualcuno che si chiedeva, ma quindi questa è l'ora del bullismo allora?
0: No, non è questa.
1: No, in realtà
0: era
1: che,
0: un modo per...
3: Però succede. Bella la Grecia.
1: Sì, però bella la Grecia.
0: Sì, sì, sì.
1: La Grecia è meravigliosa. Dai, c'è tempo per un po' di messaggi.
0: Due minuti, dai. Sì. Poi
4: ma io credo infatti che il problema sia proprio del controllo, perché una volta per quanto tu avresti voluto controllare, in realtà non potevi controllare assolutamente niente, quindi cercavi un attimino di fidarti e di fare le raccomandazioni a tuo figlio sperando che tornasse più o meno intero. Ora c'è il problema del controllo, che ce l'hai, lo vuoi avere, puoi controllare il cellulare, puoi controllare tutto, e quindi più ne hai più ne vuoi. È un gran problema.
3: Quello che succede in gita resta in gita.
1: Erano troppi controlli in questo. Mi sono perso al secondo controllo. Non sono riuscito a seguire.
0: Era la torre
5: a 45 anni. Ricordo ancora perfettamente la gita del quinto superiore a Barcellona, Lloret de Mar, Spagna in generale.
2: Oh, yes.
5: Ubriachi alle 5 di pomeriggio, adulteri vari fra di loro, e noi che ce la godevamo il più possibile. Erano tempi diversi, non eravamo cattivi come adesso, facevamo casino, ma eravamo dei bravi ragazzi.
3: Un casino sano.
1: Non so, l'inizio di questo messaggio mi ha
0: ricordato,
1: scusate, un'altra questa cosa
0: scena,
1: qua, questa cosa qua.
0: Sì.
6: Marcella, come sta?
7: Mi difendo.
6: Ma chi è questo?
7: Mio figlio.
6: Il figlio di Italo.
8: Sì, sono il figlio di Italo. Ciao, ma oggi faccio tardi perché c'ho basket. Catroia.
6: Ma come mai sti ragazzini stanno sempre incazzati?
7: Boh, ma la sapè.
6: E invece noi, ti ricordi le risate che ci siamo fatti? Pregene. Estate 73.
0: Non era pregene.

0: Non era una gita.
1: Non mi ci fa pensare.
2: Tu eri sdraiata sulla sabbia dorata, in lontananza le onde che si infrangevano sulla battigia. Al jukebox, pazza idea di fatti bravo, pazza idea di far l'amore con te.
1: Eri tenerissimo.
2: Sì, ti ricordi che bucio di culo?
3: Ecco, questo
4: è perfetto.
3: Possiamo chiudere con un messaggio riepilogativo? E
4: sì,
3: poi dopo.
4: Ma se quanti messaggi abbiamo ancora?
0: Un tot.
3: Ah. No, basta, uno solo. Uno.
4: Ma possiamo anche tagliare. Hai fretta?
5: Ciao, sfrecciato. Più bella gita Praga, ovviamente birra e gigia a Google, è una quantità inumana di cazzate.
4: Cos'è?
5: Ciao a tutti,
4: cos'è
5: buona
4: gigia?
5: Giornata
6: quella roba là.
3: Prego, una summa per chiudere.
4: Ah, chiudiamo, basta, è deciso che chiudiamo. Va bene, niente, Lorenz vuole andare a casa, potevamo stare qua tre minuti
3: potevamo
4: in più
3: stare...
6: Potevamo
3: dice?
6: Parlare di Grecia?
3: No, quello proprio non vi interessava affatto. Questo l'avevo.
4: No, e qual è il punto?
3: No, no, lo chiedo io a te adesso. Che si fa?
4: Si va in gita, non si va in gita? Ma la colpa di chi è? Del professore? Non lo so.
3: O del genitore?
4: O del cellulare?
0: Del cellulare. È sempre colpa del cellulare.
4: Diamo la colpa al cellulare, così vince l'amicizia. Vince l'amicizia, vince la scuola, vince il sistema scolastico italiano.
6: Sì.
4: Va bene così?
3: E comunque le gite per me devono rimanere indipendentemente dal
4: sì,
3: costo.
4: Sì, ma la tua opinione?
3: Non ce ne frega niente.
4: No.
3: Non so. Infatti da venerdì prossimo non la faccio più la polemica.
4: Non è che non c'entra niente, è che non conta.
3: Ecco.
4: Cioè, perché è l'opinione di uno su...
3: Minoritaria, sì, sono il socio di minoranza, sì. Grazie
0: ma
3: per
0: ma soprattutto se vostro figlio torna a casa e vi dice «Mamma, non ci portano in gita perché non abbiamo il prof che ci vuole accompagnare», scrivete e portate Mattia in gita con voi.
4: Pronto. Sono pronto ad accompagnare.
3: E questa è una bella
4: tutti.
3: Soluzione.
4: Sono
3: sì,
4: pronto ad accompagnare tutti. Lo faccio anche gratis. Mi diverte, non è un problema. Va bene, grazie. Grazie GQ.
6: Ciao.
4: Grazie Giulia.
0: Ciao, grazie.
4: Grazie a tutti per aver partecipato in maniera attiva, in maniera passiva. Andate in gita.
3: Sì.
4: Lasciate andare in gita.
3: E gridate.
4: E gridate. Viva la gita.
6: La Grecia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 14 e un minuto in Electric Ladyland che, surprise, surprise, oggi vede al comando solamente il sottoscritto Gigi Riccardo. Saluto Cecil B e Ambra Marie e per oggi prendo io il comando, mi dispiace per voi. Vi ho preparato però una cosa molto carina, in attesa di poi fare...

Red Live da Woodstock 1969. Allora, oggi cosa sto cercando di fare? Facciamo un viaggio, appunto, che parte da questo brano che utilizza, all'inizio avete sentito quel break di batteria molto aperto e molto isolato all'interno dell'arrangiamento, che è stato il break di batteria più utilizzato come sample, e faremo una linea di collegamenti reali diretti che arriva fino ai giorni nostri, passando tra vari generi e diversi artisti. Mountain, dicevamo, ha la batteria, il break è di Andy Smart, ma la figura centrale di questa band è Felix Pappalardi. Il cognome si lascia, come dire, tradisce le origini italiane. La sua famiglia era di Gravina di Puglia, lui è newyorkese, produttore, bassista, musicista, polistrumentista, che appunto forma i Mountain, ma li forma dopo lo scioglimento di una band fondamentale, ovvero i Cream. Lui era un po' il quarto Cream, sostanzialmente. Era il produttore della band, quello che ha prodotto Disraeli Gills, quello che ha prodotto Wilson Fire, ed è una sorta di membro aggiuntivo. E quindi arriviamo proprio alla formazione di Eric Clapton, che diventa un po' il collante, insomma, che ci permette di andare avanti nel nostro viaggio. Oggi ho voluto fare anche un po' una cosa, visto che, come dicevamo, nelle prossime ore avremo poi i collegamenti con i BNL internazionali d'Italia di tennis, ho cercato una canzone che avesse un riferimento al tennis e l'ho trovata. Si chiama proprio Anyone for Tennis, è un brano dei Cream che è stato realizzato per la colonna sonora di un film, I Sette Selvaggi, e peraltro, oltre che in veste di produttore, Felix Pappalardi figura anche come musicista. Su questo brano suona la viola, quindi ora passiamo da Mountain ai Cream e vediamo un pochino, insomma, questo viaggio dove ci porterà, perché secondo me vi farò arrivare in luoghi assolutamente inaspettati, considerato che siamo partiti da Woodstock.

Un personaggio come Clapton è uno che ti può portare in diverse direzioni, ti potrebbe portare verso i Beatles, ma andremo in un'altra direzione, ovvero quella di quello che forse è il più grande supergruppo, il primo grande supergruppo, ovvero gli Yardbirds. Cioè, voglio dire, trovatemi una band che in diverse fasi della sua carriera ha avuto alla chitarra Eric Clapton, Jeff Beck e poi, verso la fine, Jimmy Page che quella band la porterà, come dire, alla chiusura, anzi nel settembre del 1970

68, il famoso tour scandinavo che è stato, come dire, prenotato come The New Yardbirds per tenere fede a dei vincoli contrattuali, vede questi New Yardbirds, che di Yardbirds hanno solamente Page, e gli altri sono tre ragazze che rispondono al nome di John Paul Jones, Robert Plant e John Bonham, che di ritorno poi da questo tour formeranno una band che due o tre cose al rock, insomma, le ha date, ma non solo al rock, anche al punk, all'hard rock, al metal e tutto quello che arriva dopo, ovvero i Led Zeppelin. Questa è Communication Breakdown.

Ma prima degli Yardbirds e prima dei Led Zeppelin, Jimmy Page, così come il suo compagno John Paul Jones, aveva una vita molto attiva per quanto riguarda gli studi londinesi. Era un giovanissimo turnista, bravissimo, tra i più ricercati, e in realtà, un po' tra leggenda, un po' tra verità, sembra abbia suonato davvero in tantissime tracce. Una di queste tracce, e poi vi spiegherò anche il perché, ad esempio, è I Can Explain degli Who, uno dei primissimi pezzi della band di Pete Townshend. Qualcuno all'inizio diceva che magari Page poteva essere stato coinvolto per l'assolo, poi è stato un po' ridimensionato alla parte ritmica. Insomma, fatto sta che su questo brano figura anche la sua firma. Sono gli Who con I Can Explain.

A questo punto di questo viaggio sono stati Felix Pappalardi, Clapton e Jimmy Page. C'è un'altra figura fondamentale in questo momento, ovvero un altro produttore che risponde al nome di Shel Talmy. Shel Talmy è un produttore americano che però si...

si trasferisce in Inghilterra, si trasferisce a Londra ed è lui dietro i brani più importanti della prima fase degli Who, dietro un pezzetto così tipo You Really Got Me, You Really Got Me dei Kings. Eshel Talmy, insomma, era uno che si affidava spesso a Jimmy Page, appunto, per questo che spesso capita di trovarlo. Cioè, voglio dire, Page è uno che ha suonato pure insieme a John Paul Jones per la colonna sonora di 007, col Finger, con Shirley Bassey, ma in ogni caso. Eshel Talmy a Londra registra tanti artisti, ma registra anche artisti che non sono inglesi, anche degli artisti australiani. E il fatto che facciamo un attimo un viaggio dall'altra parte del mondo, anzi sono loro che vanno a Londra, ha una motivazione ben precisa, perché sto parlando degli Easy Beats con Friday on My Mind.

Essential Talmy produce gli Easy Beats con una tecnica un po' diversa rispetto ai Kinks, rispetto agli Who, dove aveva usato un po' più un crunch, tra virgolette, americano dal punto di vista di suono. Arriviamo a un'altra band che di crunch ne aveva molto, perché negli Easy Beats il centro è composto da Henry Vanda e George Young, e quel cognome Young in Australia pesa un pochino, perché George Young è il fratello maggiore di Angus e Malcolm Young degli AC/DC, e proprio da coppia di compagni di band degli Easy Beats produce tutti i dischi degli AC/DC fino a Power Age incluso.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Il solstizio d'estate.

0: giugno. San Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco a Londra.
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: E siamo di nuovo qui su Radio Freccia, sono le 16.35, ritorniamo a Roma dove c'è la Lauda agli internazionali di tennis.
6: Esattamente, con il caro Tommaso Angelini sempre qui come presente.
7: Sempre qui ragazzi, sempre bello stare qui con voi, un po' meno per il povero Zverev che nonostante i due break di vantaggio sul connazionale Altmaier si è fatto recuperare. In questo momento sono 5-5 nel primo set con Zverev che adesso si porta a casa anche questo undicesimo game, adesso 6-5 ci sarà la risposta di Altmaier. Terminato invece il primo set tra Naomi Osaka e la tedesca Liss, primo set vinto dalla giapponese, sta per cominciare il secondo. Diciamo almeno un'oretta secondo me ci vorrà prima che poi tocchi alla nostra connazionale Tyra Grant, che se la vedrà, come abbiamo detto, contro la ceca Bartunkova.
6: Ecco che ci ho messo un po'
5: Stavo facendo Zverev, comunque dai, è uno di quelli mai domo, no? Cioè non è uno abbastanza tosto, quindi credo che sarà una bella lotta, no?
7: Assolutamente sì, Zverev secondo me vuole provare ad andare fino in fondo in questo torneo, dove vedremo poi se Sinner riuscirà domani a battere Hofner, però comunque c'è anche una voglia di rivalsa, perché ricordatevi al Master 1000 di Madrid che si è giocato la settimana scorsa, insomma Zverev ha patito e non poco il Jannik Sinner, che insomma gli ha dato una gran bella lezione di tennis.
6: Esatto, sì. Facevo fatica a capire che Tyra fosse connazionale visto il nome. L'ho scoperto oggi con te, grazie. Quindi
7: prego, sempre a disposizione. Ricordiamo poi sempre che sul centrale dopo poi toccherà a Emma Navarro, statunitense, contro la nostra Elisabetta Cocciaretto, e poi in serata ci sarà Lorenzo Musetti contro Tesci Perricard. Per quanto riguarda gli altri italiani, Anfman sfiderà il nostro Luciano Darderi e Elina Svitolina contro Noemi Basiletti, ragazza che viene dalle qualificazioni.
6: Ok.
5: Tra poco per gli ultimi aggiornamenti.

Erano i Box Tops con The Leather, tra l'altro momento nerd, qualora non mi fosse già bastata la prima ora, quando passa questo brano io voglio sempre poi ricordare che alla fine la voce dei Box Tops era Alex Chilton, voce poi dei Big Star, una band secondo me mai abbastanza apprezzata, band cardine diciamo del power pop, e tra l'altro poi in realtà era una delle linee che stavo pensando di seguire, diciamo, perché poi da Alex Chilton possiamo arrivare all'omonimo brano dei Replacements, un'altra band fondamentale dell'alternativa americano. E peraltro, altra cosa un po' ricordona, vi consiglio anche il disco solista postumo di Chris Bell, il chitarrista dei Big Star. Mess it up, take my life, dress

0: Radio Freccia.
1: Sono le 16.45, quasi 46, qui su Radio Freccia. Torniamo ancora una volta a Roma dalla Lau per sapere cosa sta succedendo dalle parti lì degli internazionali di tennis.
2: Vedo un po' di movimento qui davanti, un po' di cappellini verdi, scopriremo magari chi sono ovviamente giovani, perché lo sai, lo abbiamo ripetuto più volte in questi giorni, il Foro Italico è pieno di giovani ragazzi, ma soprattutto adesso è arrivato il momento invece di annunciare una cosa che sicuramente a noi piace di più, perché è bello parlare di tennis, è bello parlare di sport, ma poi quando si può accostare anche la musica siamo ben contenti. Di fatto domani ci sarà finalmente il music break degli internazionali BNL 2026 con alcuni artisti tra i più importanti in line up, e ci sarà proprio durante quella che viene chiamata la night session appunto del torneo. Quindi abbiamo artisti nella line up come Bruno Risas, Serena Brancale, Francesco Renga, insomma qualcosa che ovviamente a noi sfrecciati, ai nostri sfrecciati non interessa in particolar modo, però chissà, magari forse un Bruno Risas può catturare, esatto, la loro attenzione.
1: Bruno, grande cantautore, grande fratello metallaro tra l'altro, che per chi l'ha visto dal vivo nell'ultimo tour si è prodigato in una bellissima versione di Master of Puppets di Metallica più e più volte.
2: Vero.
1: È peraltro un personaggio davvero incredibile, uno che con un microfono davanti sia che sul palco che magari anche qui in radio, quindi Darione, se vuoi, quando vuoi, passa, fa davvero delle cose incredibili con un'ironia davvero davvero pazzesca. È bella questa cosa che hai sottolineato, che è pieno di giovani, perché comunque insomma,
2: sì,
1: come dire, in un momento storico in cui il calcio va benissimo, sport nazionale, però tentenna un po', il tennis si è inserito per dare nuove speranze ai giovani, insomma, di poter portare avanti un percorso del genere. Noi ci sentiamo tra pochissimo e ora i Beach Boys.

Beach Boys, Bob Ran. Siamo arrivati quasi alla fine del nostro appuntamento abbastanza bizzarro oggi con solo il sottoscritto qui in Electric Ladyland. Prima di passare un'ultima volta la linea alla Lau a Roma per gli internazionali di tennis, giusto una notizia al volo, Edie Purple hanno annunciato da poco, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, il nuovo album Splat, e facendo un po' di interviste Ian Gillan ha parlato a Smoke on the Water dicendo: raga, basta con questa storia che è un pezzo heavy metal, non è un pezzo heavy metal, noi partiamo da influenze rock in generale a 360 gradi. E poi ha parlato di quando Luciano Pavarotti gli rivelò di invidiare un pochino i cantanti rock per il fatto che potessero esibirsi in un contesto libero, cioè sul palco non dovevano sottostare a delle strutture rigide come magari lui, quindi anche questo scambio tra grandi cantanti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:58 con In the Stars, l'ultimo singolo dei Rolling Stones, e andiamo a Roma, dove proprio questa sera, sotto le stelle del centrale del foro, ci sarà Musetti, che, esatto, cercherà di tenere alta la bandiera

0: tennis italiano, almeno per la giornata di oggi, in attesa che domani sia il turno di Sinner, no Lau?
1: Esatto, sì, tra l'altro poi gli Stones sono un altro di quei gruppi molto apprezzati da Musetti, che ascolta fin da bambino grazie all'influenza di suo papà, quindi chissà che cosa pensa di quest'ultimo singolo che poi annuncia il nuovo album in uscita il 10 luglio, giusto Gigi?
0: No, esatto, il nuovo album Foreign Tongues, magari glielo chiederemo, proviamo a intercettarlo,
1: infatti.
0: Così lo facciamo il quiz a Musetti sugli Rolling Stones, vediamo davvero Musetti quanto ne sa di rock and roll. Tra l'altro, appunto, dicevamo prima buttavo là la cosa, in realtà è molto risaputa come cosa, però appunto Lars Ulrich di Metallica, lui è danese, si è trasferito da ragazzo quando aveva 16 anni in California proprio per diventare un campione di tennis, perché sia suo papà che suo zio erano due grandi tennisti danesi e lui stava intraprendendo proprio quella strada. Poi accidenti, si è imbattuto in James Hetfield e sono nati Metallica, però succede, insomma,
1: ma guarda,
0: poteva
1: un po' succedono
0: peggio, ecco,
1: questi incidenti di percorso.
0: Magari oggi ci trovavamo al centrale Lars Ulrich, oddio, considerata l'età credo, però vabbè, insomma.
1: Un po' attempato magari ci provava, dai.
0: Sì, comunque gente, dire, per tirare quelle botte sulla batteria a questa età, insomma, il fisico lo deve avere. Ora correre non lo so, perché il tennis è abbastanza faticoso come sport, però va bene, in ogni caso.
1: Però ci sta.
0: Avremmo voluto vedere Lars Ulrich gioca un Sinner Ulrich.
1: Mamma mia.
0: Sarebbe stato molto divertente, appunto, anche un Musetti che magari poi alla fine uno gli dà, si scambiano la racchetta, le bacchette, non lo so.
1: Ma sì, qualcosa si scambiano, dai.
0: Bene, Lau, grazie per tutti questi aggiornamenti.
1: Grazie
0: oggi,
1: a te.
0: Ci sentiamo prossimamente. Domani tornerà la padrona di casa e io invece no, direi che perderò tempo a inseguire mio figlio. Quindi ora vi lascio in compagnia di, non so se compagnia migliore o peggiore di questa, ma con i Limp Bizkit.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17 qualche istante terra di nessuno. And we're back, baby. We're so, so, so back. Un altro venerdì. Un'altra settimana alle spalle. Un altro weekend davanti. 366-663-4466. Se siete pronti, noi

0: Oi, oi, oi!
1: Hey you!
2: Radiovisione 258 digitale. 738 di Sky in HD. È venerdì! Facciamolo diventare un venerdì da ricordare!

l'avete detto in giro? Sei il mixatone! Su Freccia! Let's go!

What the fuck, baby? Weekend tipo dello sfrecciato, mixatone, disagio, ignoranza, schifo senza dignità, senza ritegno, lunedì, mal di testa, nessuno al microfono. Bella lì! Claudio da Verona, scappoccia con noi! Alberta, Alberto, Ilaria, Patrick, Gianni! Olle!

fate compagnia anche sulle strade del Mozambico? Come on, Ilaria e Paolo, buon viaggio! Buon volo! Oh baby, and creep it and rip it! It's Friday, babe, come on!

Bravo Tommy! Niente di meglio! I gelati sono buoni, ma costano milioni!

0: One Last Shot.
1: Arriverà un momento questa sera in cui il vostro amico molesto dirà One Last Shot. Anche se non avete un amico molesto, quell'amico molesto, mi spiace dirvelo, siete voi.
2: Buon weekend! Noi a voi!

0: ragazzi, confermate il 17 l'assalto allo zoo di Artiglio. Si fa tipo ride dell'area 51 correndo tutti quanti come Naruto per le braccia dietro con i bambi.
1: Confermatissimo! Il 17 da Attilio! Sì, sì, domenica! Povero Attilio, non sa cosa lo aspetta. Più o meno verso le 2:30, ma poi ne parliamo in settimana. 17 di maggio. Domenica. Per fare tutti. Bel po' di schifo. La dignità giusta.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Sofì,

0: 88 sa di felicità.
1: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
2: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 € e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Radio Freccia. Libera come noi.
6: Per favore, se possibile, vorrei mettermi in lista per andare ad Attilio nel caso, grazie mille. Come in disco? Ma non c'è una lista, è aperta a tutti. Il 17 di maggio, di domenica, più o meno 2:15 ci troviamo lì. Poi settimana ne parliamo. Non mi... Sentilo! Richiamo! Lupo Ululì, Attilio Ululà.

sarà lavoro. Yuppie!

0: Have a nice weekend!
1: Mixatone e sprizzone, dai e polpetta!
0: Liberi tutti, scatena la furia! Vuoi nessuno venerdì! Dai nessuno, facci detonare le orecchie!
2: L'hai chiesto tu, eh? La vostra soddisfazione è il nostro miglior pregio. Un giorno ci studieranno. Si chiederanno qual è la ragione di tutto questo. La ragione è questa! E ci piace fare rumore! Anche per tutti quelli che lavorano questo fine settimana, siamo con voi! Teneteci in sottofondo, che vi diamo un po' di batteria.

0: got the greatest stuff to mold, baby.
1: Eterno, la nostra soddisfazione è il nostro miglior premio.

0: ricordatevi che domenica è la festa della fucking Rocky Mother.
1: Ci vuole un po' di fuoco.

0: nessuno, giochiamo a fare del rock.
1: Sì, sì, sì, nessuno, io in cucina ci pongo con le padelle. No, nessuno, tutto da Reggiolo.

0: caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21,750 grazie a €2,000 di bonus rottamazione Ford.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a €199, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia, libera come noi.
5: Molto bene. A questo punto, alcuni di voi dovrebbero essere sufficientemente spettinati da essere irriconoscibili. Lo facciamo anche per voi. Per tutti gli altri, prego, si entri nel cerchio adesso.
6: Talò nel suo regno, con molto fracasso. Le teste di legno fanno sempre del chiasso.

0: sembra evidente che sia arrivato quel momento. Il momento delle raccomandazioni. It ain't no crime to rock and roll.
1: Oh no!
0: No, baby. In questo weekend, che possiate dunque fare schifo con dignità, o avere una dignità da fare schifo. In entrambi i casi ci ritroveremo qui lunedì a sentire cosa avete da portare al fuoco.

0: Buon venerdì a tutti da Dani e Betta.
1: A me piace molto questo chiasso.
2: Il mixatone di nessuno è la cosa più figa della settimana.

stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per lunedì. È lo stato libero di nessuno, davvero non importa chi sono, importa chi suono. Kat vi porta dentro a questo weekend, il migliore dei fine settimana. And don't

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Le 18 e 2 minuti al Molo 17, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti. Vi ricordo che il Molo 17 nella sua versione weekend va in onda dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat come ogni fine settimana, vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto in alta definizione, 366-663-4466 per i vostri Samsung, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento naturalmente va al nostro Nessuno e a Fabione e Romano che ve le hanno suonate come si conviene ogni venerdì qui su Radio Freccia. Teniamo alta l'asticella con i Ramones, Blitzkrieg Bop.

Bella New York, meglio però Castiglione Fiorentino. Ecco, al grido di queste parole, Marky Ramone, al secolo meglio conosciuto come Mark Steven Bell, batterista dei Ramones, è diventato cittadino onorario della cittadina in provincia di Arezzo. La cosa è fresca, è avvenuta proprio in queste ore, e infatti il batterista dei Ramones si è beccato proprio tutto il pacchetto completo, perché la festa del Santo Protettore con relativa banda di paese, filarmonica, ha suonato con la filarmonica, tutto questo per far coincidere appunto l'onorificenza, il suo essere cittadino onorario di Castiglione Fiorentino, nella stessa ricorrenza dei 50 anni dal primo album dei Ramones. Tutto questo perché? Perché effettivamente Marky Ramone vive a Castiglione Fiorentino da qualche anno, e l'ha scelta proprio come dimora d'elezione quando non gli tocca stare in giro per il mondo. E mi verrebbe da dire: chiamalo scemo. Black Summer, Red Hot Chili Peppers.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 13 minuti al Molo 17, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Vi porto tra il 1973 e il 1974. I Lynyrd Skynyrd sono belli impegnati nel loro secondo sforzo discografico e anche in questo caso, come era già stato nel loro album di debutto, che tra l'altro nel titolo chiariva una cosa fondamentale, ovvero Pronounced Lynyrd Skynyrd, così sappiamo tutti come si devono chiamare. Ecco, dicevo, anche nel secondo album hanno una hit di tutto rispetto, ovvero Sweet Home Alabama, che oggi possiamo considerare un proto-dissing.

Ovviamente, per parlare di Sweet Home Alabama, il grande successo di Lynyrd Skynyrd del 1974, bisogna per forza partire da questo incredibile riff di chitarra ad opera del genio di Gary Rossington. Ma non solo, perché Ed King, altro chitarrista della band fino al 1976, appena sente accennare il riff, mette sopra la sua di chitarra, proprio a contrappunto della base, insomma, immaginata da Gary Rossington. Questo per quanto riguarda appunto la parte strumentale. Per quel che riguarda invece la parte delle parole, del testo, naturalmente il principale autore dei testi dei Lynyrd Skynyrd, come forse saprete, è Ronnie Van Zant, il quale decide di dare una risposta in musica a Neil Young, tra l'altro suo idolo, così come degli altri componenti la band, il quale aveva fatto un po' di tutta l'erba un fascio per quanto riguardava appunto l'Alabama e il sud degli Stati Uniti come eccessivamente conservatore. La risposta era: guarda che non siamo tutti così. Un po' sì, ma non tutti.

0: Electronix c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Electronix, un mondo più avanti!
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans.
2: Il film pazzesco.
4: We are all blood brothers!
2: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: Le 18 e 28 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono. Qualcuno al 366-663-4466. Qualcuno che non si firma scrive che Neil Young si concesse una replica a Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd con la canzone Walk On. In realtà questo è un equivoco abbondantemente chiarito dallo stesso Neil Young, però viene sempre fuori questa storia quando si parla appunto di questa supposta querelle tra Lynyrd Skynyrd e Neil Young. Questo appunto proto-dissing, vogliamo dir così, che in realtà è molto più interessante che non una stupida polemica tra artisti. Ma ne parliamo dopo Chris Isaak, Baby Did a Bad Bad Thing.

Nella canzone Walk On di Neil Young, l'autore si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di quei critici che parlano male di lui e conclude semplicemente si facessero gli affari loro, sempre con quella morbidezza che lo contraddistingue. Quando esce la canzone, in molti vedono in Walk On la risposta a Lynyrd Skynyrd, che in Sweet Home Alabama, che abbiamo ascoltato prima, proprio citano Neil Young, il quale in una precedente canzone, anzi in due, Southern Man e Alabama, aveva parlato male degli stati del sud additandoli come razzisti ed eccessivamente conservatori. La risposta di Lynyrd Skynyrd fu: vieniti a fare un giro, guarda che non siamo tutti così. Ebbene, questa storia che Walk On sarebbe la risposta contro Lynyrd Skynyrd da parte di Neil Young è una falsità, smentita dallo stesso Neil Young più volte, ma non solo. Sono uscite in contemporanea le due canzoni, quindi non avrebbe proprio fatto in tempo a rispondere con questa canzone. Anzi, addirittura Neil Young ha risposto che Sweet Home Alabama è una grandissima canzone. Lui stesso l'ha rifatta in concerto più volte e ha persino chiesto scusa per la propria canzone Alabama, dicendo che effettivamente aveva generalizzato un po' troppo. C'è una grandissima stima reciproca tra Neil Young e Lynyrd Skynyrd. You Know My Name, Chris Cornell.

0: c'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
4: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a Londra.
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: Le 18 e 40 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, un pochino di attenzione perché vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, ma non solo, perché grazie all'app potrete ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, i regalini che di quando in quando vi lasciamo sotto l'albero perpetuo di Natale sull'app di Radio Freccia. Andiamo nel 2003, quando i Linkin Park pubblicano il loro terzo singolo estratto da Meteora, ovvero Numb.

I Linkin Park ci portano dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti. E questa volta Pier Strazzeri si occuperà di entrambe le ricette, perché poi sembra che si occupi solo di analcolici, ma in realtà no, è un raffinatissimo barman in entrambi i settori. E questa volta per l'alcolico abbiamo un cocktail senza nome, ma di fattura molto raffinata. Intanto prendete uno shaker con un mixing glass con ghiaccio, pardon, e ci mettete dentro 3 centilitri di vermouth bianco e 3 centilitri di vodka. Poi aggiungete 1,5 centilitri di sciroppo di salvia. Mescolate con molto amore, dopodiché filtrate il tutto in un bicchiere tumbler basso con ghiaccio, dopodiché colmate il bicchiere con ginger beer, che gli dà quel twist in più di divertimento. Come guarnizione una foglietta di salvia. E arrivano gli Iron Maiden, Fear of the Dark. Lo sapete, sì, che siamo radio partner.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:56 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Siamo al momento dell'aperitivo analcolico, anche questo curato dal nostro ottimo Pier Strazzeri da Abbiategrasso. La ricetta è questa: prendete un bicchiere tumbler alto e dentro ci mettete 10-15 foglie di menta, poi aggiungete un cucchiaio da cucina di zucchero di canna grezzo e poi il succo di mezzo lime spremuto. Premete il tutto leggermente senza maltrattare la menta e aggiungete 10 centilitri di infuso alla liquirizia. Poi aggiungete ancora ghiaccio e colmate con soda o con Sprite o con ginger ale a vostro piacimento.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Eh sì, sono le 19, siamo puntualissimi, adorabili, sfrecciate e sfrecciati. Inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Abbiamo appena ascoltato i Beatles, tra l'altro oggi ricorre l'anniversario della pubblicazione di Let It Be, mitico album, nonché ultimo, e della band di Paul McCartney e soci. E tra l'altro c'è una notizia interessante perché è uscito il duetto tra Paul McCartney e Ringo Starr. Loro invece ci sono gli Oasis, Cast No Shadow, e c'è una notizia che riguarda proprio i fratellini Gallagher.

Il documentario che racconta il tour della reunion degli Oasis non ha ancora un titolo definitivo, ma ha una data definitiva. Sarà infatti nelle sale a partire dall'11 settembre del 2026. Si tratta naturalmente di un'opera poderosa che racconta quello che inevitabilmente è stato l'evento musicale del 2025, comunque la si pensi. Ho letto un'intervista molto interessante di Steven Knight, che è il regista di questo documentario già pluripremiato, candidato agli Oscar, già regista di Peaky Blinders, così tanto per buttare lì un po' di curriculum. Dicevo, ho letto una sua intervista in cui parla del film e da quanto dice, insomma, si evince che non è soltanto una storia di riconciliazione tra due fratelli, non è soltanto la storia di un grande evento musicale, ma è anche la storia di varie generazioni di fan che si sono ritrovate in questo tour incredibile. E naturalmente poi ci sono le immagini delle prove, immagini esclusive ed estremamente intime che riguardano il backstage di questo incredibile evento. Loro sono i Queens of the Stone Age, Negative Space.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 13 minuti al molo, 17 check-out al microfono, e chiedo ancora la vostra attenzione, adorabili sfrecciate e sfrecciati, e statemi a sentire che vi conviene. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto

Certo, degli Scorpions, parliamo dell'11 luglio, quindi avete tempo per organizzarvi, ma non avete tempo da aspettare perché dovete andare subito su RTL 102.5 Play e una volta lì cliccare sul banner dove c'è scritto Special e Contest e partecipare e magari ci si rivede sotto palco. Intanto arrivano proprio gli Scorpions con Wind of Change.

E adesso provate ad immaginare di ascoltare queste note, proprio queste note, in una notte estiva rinfrescata dagli alberi del parco di Villa Negri a Romano d'Ezzelino. Ebbene, tutto questo potrebbe essere un sogno realizzato, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Scorpions proprio nella cornice dell'Ama Music Festival, che si svolge per l'appunto al parco di Villa Negri di Romano d'Ezzelino. E però permettetemi di ampliarlo questo contesto, perché l'Ama Music Festival si terrà tra il 10 e il 12 luglio. Il 10 di luglio ci saranno gli Architects come headliner, come vi dicevo l'11 luglio gli Scorpions, e infine il 12 luglio chiuderà la kermesse Alice Cooper. Di tutti e tre gli eventi noi siamo radio partner, quindi vi si potrebbe prospettare un weekend parecchio interessante. Frequentate l'app di Radio Freccia, che poi la vita di

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: sabato sa di felicità. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 19 e 28 minuti al molo, 17, c'è Kat al microfono. Una cosa che mi diverte sempre delle cover è quando rispetto alla versione originale la cover è fatta da un artista o da una band che è magari agli antipodi rispetto all'artista o alla band originale, e penso che Black Magic Woman, Gypsy Queen, nella versione di Santana faccia proprio il caso nostro per quanto riguarda questo ragionamento, perché Black Magic Woman appare per la prima volta nel 1968 come brano dei Fleetwood Mac, poi nel 1970 Santana la trasforma completamente.

Black Magic Woman, Gypsy Queen, Santana. Invece tra pochissimo riascolteremo i Foo Fighters con Of All People, il loro nuovo singolo che anticipa il loro ultimo album. Ma invece volevo parlare un attimo di Dave Grohl, il frontman dei Foo Fighters, nonché fondatore, perché un paio di settimane fa l'internet, le webzine, i social sono stati letteralmente invasi dalle dichiarazioni di Dave Grohl circa la sua routine di riscaldamento.

cosiddetto pre-concerto, ovvero un paio di whisky e una birra. Tra l'altro non è neanche la prima volta che esce fuori questa notizia, insomma un trionfo del genio e della sregolatezza, possiamo dir così, fino a che poi non è arrivata l'autosmentita dello stesso Dave Grohl, che pochi giorni fa ha detto: allora, so di far sembrare che io non faccia riscaldamento vocale, che mi bevo la birra, lo shot, l'ho detto spesso alla stampa, no, bevo solo un paio di birre, uno shot di whisky, era una bugia, faccio lunghi esercizi vocali ogni volta prima di salire sul palco. Ovviamente chiunque che usi la voce per mestiere sa perfettamente che va riscaldata la voce prima di salire su un palco, sia che si tratti di cantare, di recitare, comunque di usare la voce, e soprattutto usare l'alcol prima di utilizzare la voce è una pessima idea, perché ti restringe la gola. È meglio dopo, se proprio uno lo deve fare. From the back seat.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Beh, li abbiamo appena ascoltati, Foo Fighters, in particolare Dave Grohl. Insomma, secondo me, per avere quel tipo di prestazione vocale, un po' di riscaldamento prima di un live ci vuole, e non ho mai pensato che quel riscaldamento potesse essere a base di birra e whisky, anche perché sono dei vasi costrittori, l'alcol è un vaso costrittore, quindi la corda vocale proprio si ritira in buon ordine. Chissà perché da anni Dave Grohl si diverte a dire questa cosa. Ad ogni modo, finalmente l'ha smentita, così nessuno si illude che il whisky sia un buon metodo per riscaldare la voce. A Kind of Magic, Queen.

Mi corre l'obbligo di correggermi da sola. Ha perfettamente ragione Marcello, che al 366-6634-66 giustamente scrive: l'alcol è un vasodilatatore, ma comunque è dannoso per le corde vocali. Se io prima ho detto un vasocostrittore ho sbagliato, intendevo un vasodilatatore, ma insomma nell'affastellamento delle parole in un minuto di base o 36 secondi uno può capitare che dica una cosa per l'altra. Comunque ha ragione Marcello, vabbè, in ogni caso fa male l'alcol prima di dover usare la voce, perché veramente vi fate un danno alle corde vocali. Adorabili, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per questi ed altri consigli, ma soprattutto per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Sull'app trovate un sacco di cose, tra cui le nostre top 20. E parlando della prossima top 20, si rimane in casa Grohl, perché ascolteremo il nuovo singolo di Violet Grohl, la primogenita di Dave, che insomma già da un po' troneggia tra le nostre top 20. Ma prima di lei ascolteremo i Franz Ferdinand con Always Ascending.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:55 minuti al molo, 17 Cat al microfono. Appurato che bere alcol in qualsiasi forma prima di utilizzare la voce, prima di una performance vocale, fa malissimo. Ecco, appurato questo, Alessandro sembra aver trovato l'eccezione. Prego, dica.
2: Allora, sì. Però è proprio appurato che se bevi alcol e dopo canti maledetta primavera squarciagola, allora lì va bene, si può fare.
1: Ah sì, lì si può fare. Guarda, sono sicura che Loretta Goggi avrebbe da dire la sua su questo, altrimenti, ecco, si fosse fatta uno shottino di whisky prima di cantare Maledetta Primavera, secondo me non ci arrivava a quelle note. Sono sicura che lei avrebbe da dire qualcosa su questo, però chi lo sa, magari per ridere si può provare. Comunque, detto tra di noi, Maledetta Primavera è una di quelle canzoni che basta anche solo sentirla nominare, ti si incastra nel cervello. Vediamo se Rod Stewart con How Long riesce a un po' a scansarla.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono esattamente le 20. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E già che parliamo di numeri, vi do anche quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali: 366-663-4466. E iniziamo la nostra terza ed ultima ora insieme con il giusto livello di energia. Rage Against the Machine, Bulls on Parade.

Boys on Parade, Rage Against the Machine. Ma quant'è terapeutica questa canzone. Tra l'altro ogni 2x3 esce fuori un articolo da qualche parte in cui si racconta di studi serissimi e scientifici che hanno provato scientificamente quanto faccia bene la musica, che uno potrebbe dire anche grazie, comunque sì, è vero, c'era bisogno di mettere insieme dei premi Nobel per dirlo, però comunque bastava ascoltare per esempio Boys on Parade, the Rage Against the Machine, tema sviscerato anche con il mio giovane fanciullo che ha avuto la compiacenza di creare con me la puntata del Rock Campus, che ci ha visti protagonisti e che potete recuperare attraverso l'app, questa come tutte le altre. Ora ci troviamo davanti a un bel paradosso, perché abbiamo aperto la nostra terza ora con tutta l'energia The Rage Against the Machine e Sao Tufao secondo me mi ha fatto uno scherzo, non c'è altra spiegazione, perché stiamo per ascoltare i Coldplay con Fix You e poi i Kingfisher con The Blade.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 20 e 14 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono al 366-663-4466. Poi poco fa Raimondo scriveva: senz'altro l'alcol non sarà indicato prima di una esibizione vocale. Temo però che Lemmy a tutto ciò non abbia mai dato gran peso. Lemmy naturalmente è Lemmy Kilmister, fondatore dei Motorhead, e no, non gli ha dato alcun peso né prima di un'esibizione né tantomeno nella sua vita, e ne ha pagato le spese. Ed è interessante fare questo esempio proprio perché stiamo per ascoltare un pezzo scritto a quattro mani tra Ozzy Osbourne e Lemmy Kilmister, Mama I'm Coming Home.

Mama, I'm Coming Home, Ozzy Osbourne, l'album è No More Tears, parliamo del 1991 e questa potentissima ballad di Ozzy Osbourne è una dedica d'amore e di ringraziamento nei confronti di sua moglie Sharon, ma è anche una dichiarazione di intenti. In qualche modo Ozzy Osbourne vuole dire a sua moglie che gli ha salvato la vita e che non ha più intenzione di lasciarsi andare come è accaduto agli eccessi, appunto, di cui accennavamo prima, per tornare a casa, per tornare da lei. Ebbene, quando Ozzy decide di scrivere questa canzone, la musica gli viene abbastanza di getto, non gli vengono le parole, non riesce ad esprimere con le parole quello che vuole dire a sua moglie. Sarà il suo amico Lemmy Kilmister, fondatore dei Motörhead, a trovare le parole una volta che Ozzy gli avrà spiegato qual è il suo intento, qual è il messaggio che vuole mandare, e riuscirà a tradurlo appunto in un testo molto importante. E fa abbastanza impressione, insomma, che questa consapevolezza da parte di due che ci si sono abbastanza rovinati la vita appresso agli eccessi. Cash Machine, Hot Five.

Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 20 e 29 minuti al molo, 17, c'è Kat al microfono. Ci sono quelle feste di famiglia, no? Quelle riunioni di famiglia durante le quali, quando sei adolescente, se hai un buon rapporto con fratelli, sorelle, cugini e cugine, beh, insomma, sono un'occasione di fare magari un po' di casino, però di divertirti abbastanza. Penso che tutti noi comuni mortali abbiamo colto questa occasione. Lo fecero anche i piccoli Beach Boys, quando ancora non si chiamavano così, ma invece di fare gli scherzi allo zio che si addormenta prima della tombola, hanno tirato fuori questo singolo che stiamo per ascoltare.

È il 1961 quando Brian Wilson e Mike Love, cugini tra di loro, compongono e scrivono quella che poi diventerà la loro canzone, il loro singolo di debutto. Non arrivano neanche a 20 anni. Il titolo Surfing Safari verrà suggerito dal fratello di Brian Wilson, Dennis, l'unico vero tra i Beach Boys appassionato di surf, l'unico almeno che lo praticasse sul serio e che corrispondeva effettivamente all'immagine che comunque è già molto presente in quel singolo di debutto, non soltanto da un punto di vista estetico ma anche da un punto di vista del suono, che poi sappiamo sarà un suono assolutamente rivoluzionario per gli Stati Uniti e non solo per gli Stati Uniti, visto che sarà di grandissima influenza per i Beatles, ad esempio, e da lì poi partirà una sorta di ingarellamento tra Beatles e Beach Boys, anche questo basato su una enorme stima reciproca. Insomma, tutto iniziò proprio con Surfing Safari. Arrivano i Blur, The Narcissist.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 40 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato i Social Distortion con Born to Kill, il singolo che anticipa l'uscita dell'omonimo album, o meglio, che anticipava l'uscita dell'omonimo album. Infatti l'album Born to Kill è uscito proprio oggi e poi verrà presentato in concerto a Milano, ed è un album che arriva dopo ben 15 anni di silenzio, più che giustificato, c'è da dire, per varie ragioni, da parte dei Social Distortion, e quindi da oggi naturalmente lo si può ascoltare nella sua completezza. Adesso invece ritroviamo i Radiohead, High and Dry.

una novità che riguarda proprio i Radiohead, anche se non è una novità da un punto di vista musicale, ma riguarda uno spettro artistico un po' più ampio. Infatti è stata inaugurata ieri, se non sbaglio, o addirittura oggi è l'inaugurazione, una sorta di mostra, ma la descriveremo meglio in seguito, in quel The Brooklyn Navy Yard di New York, uno spazio espositivo industriale nel quale fino al 28 di giugno, nel caso voleste andare, non so, magari vi capita, prende vita un progetto che unisce installazione artistica, cinema sperimentale, mostra audiovisiva, che prende spunto proprio dalle suggestioni visive non soltanto di Thom Yorke ma di tutta la band, ispirate dal quarto e dal quinto album dei Radiohead, considerati quelli della svolta su quella che è ad oggi la loro identità. Parlo di Kid A e Amnesia, e infatti la mostra si chiama Kid A Amnesia, e insomma sembra, dalle foto che ho visto, qualcosa di molto poco tranquillizzante ma molto molto interessante. Inside Out, Five Finger the Punch.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 55 minuti al molo 17, check out al microfono ancora per poco, siamo arrivati infatti alla fine delle nostre prime tre ore insieme, infatti abbiamo tutto il weekend davanti a noi, dunque non mi resta che darvi appuntamento a domani, stesso posto.

stessa ora per quanto mi riguarda, ma naturalmente voi rimanete qui perché c'è Titania già pronta in studio che vi farà salpare dal molo 17 per portarvi lassù in alto fino all'ultima luna. Tra l'altro arrivano i Korn con Falling Away From Me, mi sembra la colonna sonora perfetta per questo viaggio che vi accingete a fare, e quindi non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia. È venerdì sera, 8 maggio 2026. Sono le 21 in punto. Il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania. Se volete, per le prossime 3 ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Ebbene, abbiamo passato tutta la settimana assieme. Adesso passiamo insieme anche tutto quanto il nostro weekend, fino a domenica sera. Siete felici? Io sì, soprattutto perché questa sera partiamo così.

Run to the Hills, Iron Maiden, qui su Radio Freccia. E questa canzone capita a fagiolo con la storia che volevo raccontarvi questa sera, che è una storia che nasce nel 1983 e vede come protagonisti Bruce Dickinson, quindi il cantante degli Iron Maiden, e non solo quello, e Ozzy Osbourne. Ma oltre a loro, gli altri protagonisti di questa grande storia sono ben 50 birre ordinate proprio da Bruce Dickinson.

0: E adesso mi vado a casa da mia ragazza. Ciao, ti ascolto con gioia.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Prima di andare avanti con la nostra trasmissione, vorrei finire di ricordarvi questo aneddoto che, visto che oggi è beverdì, trovo particolarmente attinente, perché Bruce Dickinson e Ozzy Osbourne si ritrovano nello stesso hotel perché praticamente dovevano suonare allo stesso festival, ok? Ad un certo punto Bruce Dickinson decide di ordinare queste 50 birre e se le bevono tutte quante. Immaginate com'è andata a finire?

Ode to my family, the Cranberries, qui su Radio Freccia. Beh, tutta questa storia di Bruce Dickinson, in realtà mi sono scordata una piccola, minuscola parte. Vi dicevo che dovevano suonare insieme Ozzy Osbourne con gli Iron Maiden al Dortmund Festival del 1983, dove c'erano anche i Quiet Riot, c'erano i Judas Priest, c'erano gli Scorpions, insomma una bella roba. Fatto sta che il manager degli Iron Maiden mise praticamente in castigo Bruce Dickinson perché, insomma, era solito bere qualcosina di troppo, e lui scappò letteralmente dalla finestra perché l'aveva chiuso dentro la camera. Quindi quando poi arriva al bar, ordina le 50 birre, spunta Ozzy, cominciano a bere le birre, ma Ozzy nel frattempo decide anche di ordinare dei brandy. Insomma, la conclusione di questa storia è che ad un certo punto cercarono insieme di rubare un taxi. E l'unico motivo per cui non ci riuscirono è perché quelli dell'hotel se ne accorsero.

0: Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.
6: Ventuno e 26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora c'è chi ci scrive al 366-634-466 e dice: ricapitolando, 8-12 litri di birra a testa più il brandy e ancora questi due erano in piedi. Eroi alcolici, ma guidare non era proprio un'idea fantastica, auto rubata o meno. No, infatti, meno male che quelli dell'hotel hanno spiccato in tempo sia Ozzy che Bruce e gli hanno impedito di fare st'ennesima cavolata nella loro vita, che poi chissà come mai il manager aveva chiuso Bruce Dickinson in camera, no, a questo punto.
7: Direbbero in Sicilia a schifio, finì, a schifio. 25 piedi a testa, beh, comunque Ozzy va al fisico, Bruce Dickinson anche, dai, va bene, ci sta.

0: Jealous Guy, qui su Radio Freccia, John Lennon ovviamente. Un salutone a voi sfrecciati all'ascolto, non vi avevo ancora salutati, scusate. Ciocca e i suoi clienti che sono sì, qui sempre con noi, c'è anche Edith, c'è Roberto da Nettuno, c'è anche Manuel da Bologna.
1: Ciao Titania!
0: Che voce strana!
1: Come stai? Benvenuta in questo venerdì! Grande, un grosso abbraccio a te e a tutti gli sprecciati. Faustino da Bologna.
0: Faustino da Bologna. Faustina, potresti palesarti così dal nulla e dire qualcosa al nostro Manuel, per favore?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 21:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania. Who will you follow? Gli Evanescence qui su Radio Freccia. Evanescence che torneranno anche in questo 2026, precisamente in quel di Bologna. Attualmente, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, i biglietti non sono più disponibili perché c'è stata la prima ondata ed è andata sold out, quindi si attende magari che torni fuori qualche biglietto. E attenzione, perché se parliamo di concerti che andranno sold out alla svelta, secondo me non possiamo che parlare anche di questo. 30 marzo 2027, i Rush in Italia.

Inizi la giornata sentendo una voce amichevole. Una camerata inappariscente che suona una canzone così sfuggente e la prodigiosa melodia rende la tua mattinata allegra. Lontano sulla via batti la strada sterrata e c'è una magia tra le tue dita che induce sempre per l'animo un'unione agevole nella tua gaudiosa solitudine e impalpabili onde radio frusciano con la vita. Sfolgoranti antenne si inviperiscono con carica energetica, un feedback emotivo su di una perpetua lunghezza d'onda, sostenendo un presente al di là del pezzo, quasi gratuito. E tutto questo apparato ti fornisce la musica e delinea in modo così antipatico, in realtà solamente un quesito, la tua onestà.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora abbiamo iniziato queste tre ore insieme parlando dell'eccesso di Bruce Dickinson e di Ozzy Osbourne insieme, di quella volta che Bruce aveva ordinato 50 birre, poi Ozzy ha ordinato del brandy, poi hanno cercato di rubare un taxi, insomma, cose del rock and roll, no? Ma effettivamente non è che sono proprio gli unici all'interno di questo mondo, che è un mondo un po' pazzo, diciamoci la verità. Tipo Keith Richards e la sua resistenza leggendaria, perché spesso è citato proprio lui come una delle rockstar che era ubriaca praticamente tutto quanto il tempo. Cioè lui ha mantenuto uno stile di vita estremo che lo ha reso indistruttibile, immortale agli occhi di tutti noi. Ma non è neanche l'unico. Ad un certo punto lui ha smesso. Però Alice Cooper e il suo teatro dell'assurdo, perché prima della sua redenzione, che è avvenuta in realtà quando Sharon ad un certo punto gli ha detto: senti, cioè, o smetti di bere, ridurti ad un colabrodo, o altrimenti io ti lascio. Vedi un po' tu. Devo dire che secondo me Alice ha fatto un'ottima scelta a scegliere Sharon, anche perché stanno ancora assieme, è una delle coppie più longeve nel mondo del rock, della musica in generale. Però lui ha vissuto profondamente il caos dell'alcolismo prima, integrandolo anche nel suo personaggio scenico, che adesso è noto per le ghigliottine, insomma, per tutto questo show teatrale, ma ai tempi c'era anche del diretto alcolismo. E poi vabbè, come non parlare chiaramente di coloro che sono finiti nel club dei 27, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, tutti accomunati da questa morte, no? 27 anni, spesso è legata ad un uso sregolato di droghe, sicuramente, ma anche di alcol ingerito insieme ad esse.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania.
2: Ciao Titania, ben ritrovata.
1: Eccola, è arrivata.
2: Buona serata a te e a tutti gli associati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao.
1: Ciao Faustina. E guarda qua, c'è anche Fausto. Se volete Faustino, dice, da Briosco, Monza e Brianza. Penso vi ascolti dall'auto. Beh, un salutone allora anche a te. Ciao, ciao. C'è qualcuno che per quanto riguarda i nostri discorsi precedenti invece dice, beh, anche Billy Joe negli anni 90 non era proprio il massimo. Se c'era un concerto dove non era mezzo drogato, mezzo alcolizzato, era un evento tipo l'eclissi solare del 2027. E come darti torto?

0: More than a feeling. E basta. Qui su Radio Freccia. Ehi, Salvo!
1: A proposito di Kate Richards e Rolling Stones, ho già sentito su quella roba lì che fa, inizia con Spotify, finisce con Fai, le anteprime dei due pezzi del nuovo album. Forte, mi piacciono.
0: Beh, devo dire che effettivamente i Rolling Stones si riconfermano sempre quegli dei immortali che noi continuiamo a vedere nonostante tutti i momenti che hanno avuto in cui avrebbero potuto tranquillamente lasciarci le penne. 10 luglio uscirà il loro prossimo disco e secondo me non sarà neanche l'ultimo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania, anche di Jack White con la sua God and the Broken Ribs dalla nostra Top 20. E allora, per tornare invece a parlare un attimo di quello che sarà il prossimo album dei Rolling Stones, c'è qualcosa che farà storcere il naso a chi ha sempre pensato che Beatles e Rolling Stones in realtà si odiavano per davvero. Beh, dovete sapere che Paul McCartney è all'interno di questo nuovo ultimo album dei Rolling Stones, ma in realtà non è nemmeno la prima volta, perché anche durante le registrazioni di Hackney Diamonds comunque aveva partecipato pure il signor McCartney. Quindi, alla faccia di tutte le dicerie che ci sono, Beatles e Rolling Stones insieme.

Blow Up, The Outside World, Soundgarden, qui Strade Freccia. E l'idea che i Beatles e i Rolling Stones si odiassero è un'idea che ci siamo portati dietro per tantissimi anni, ma è in grandissima parte una narrazione costruita, pensate, dal marketing e dai media degli anni 60, creata proprio per alimentare la competizione, chiaramente, ma soprattutto per aumentare le vendite dei dischi e generare ovviamente clamore, perché dove c'è gossip si concentra l'attenzione, e dove va l'attenzione si vendono i dischi.

0: Da Throni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Throni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 22 e 28 minuti, siete su Radio Freccia in compagnia di Titania in questo venerdì 8 maggio 2026. E una delle cose che più ha fatto discutere l'ultimo secolo probabilmente è stata proprio questa diatriba tra Beatles e Rolling Stones, che in realtà, come vi dicevo poco fa, è sempre stata totalmente inventata ai fini del marketing. Era una sorta di buoni contro cattivi, no? Perché per differenziarsi i Beatles venivano proprio dipinti come i bravi ragazzi, no? Gli Apollinei pettinati in giacca e cravatta, i baronetti della regina, mentre gli Stones erano promossi come i cattivi, i ribelli, i dionisiaci, i trasandati, e sicuramente questa dicotomia creava un bel conflitto che era accattivante per il pubblico.

0: Gli Oasis All Around the World qui su Radio Freccia. Sì, salvo.
1: C'è un mio amico di Liverpool che è a South Wales che mi diceva: e non perché Beatles cantavano di tenersi per mano su panchina, e invece Rolling Stone parlavano già di chiavare nella canzone. La differenza era questa per gli inglesi, no? Diciamo.
0: Allora, in parte potrebbe anche essere così, però la realtà delle cose è che se andiamo a guardare bene nella loro discografia, la prima canzone d'amore scritta dai Rolling Stones è Wild Horses del 1971, a cui segue quella ballad meravigliosa che ancora oggi ci portiamo nel cuore, che è Angie, del 73, e tante altre.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E lo avete sentito, questo pezzone si chiama One, Two, One ed è l'ultimo singolo degli Europe. Un grande singolo, un grande ritorno, secondo me, quello degli Europe, che peraltro segna anche un forse loro ritorno per un prossimo tour. Chi lo sa, ci sono già delle date in attivo anche per questo 2026, ma sono ancora con pezzi che già tutti conosciamo, no? Invece chissà, magari ora con l'arrivo di questi nuovi singoli potrebbe anche arrivare qualcosa di nuovo proprio all'interno della discografia di questa band, che sicuramente ha fatto parte della storia, come quelle di cui stiamo parlando questa sera, i Beatles, i Rolling Stones, la loro differenza di immagine. E il nostro Salvo diceva che la differenza grande tra i Beatles e gli Stones era che i Beatles parlavano di tenersi per mano e gli Stones di chiavare. Ma c'è un detto che in realtà esiste da tanto, che era proprio la narrazione voluta dalle case discografiche, ovvero che i Beatles vogliono tenerti per mano e gli Stones vogliono radere al suolo la città.

At my most beautiful. Irem qui su Radio Freccia anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E tra le varie strategie che sono state messe in atto dalle case discografiche nei confronti di Beatles e Rolling Stones c'era anche l'invidia professionale, non l'odio, attenzione, perché gli Stones all'inizio invidiavano davvero l'enorme successo e la popolarità dei Beatles. D'altra parte, i Beatles, in particolare John Lennon successivamente, a volte mal sopportavano la coolness, no? L'immagine bad boy degli Stones, che invece, insomma, è stato quello che poi dopo li ha sempre tanto contraddistinti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Ciao Michele, un saluto anche a te, benvenuto.
2: Ciao Titania, scusami, sto stirando, mi state facendo compagnia. Ho appena sentito una tua riflessione su Beatles e Rolling Stones. Beh, io dico, per carità, sono tra virgolette giovane rispetto a quando queste band imperversavano negli anni 60, sono nato all'inizio degli anni 70, però credo che non si può fare mai il paragone tra Beatles e Rolling Stones, come tra Ferrari e Lamborghini, sempre di quell'epoca, tra Brigitte Bardot e Lucia Bosè e così via. Erano due stili, due forze, due energie, due geni differenti che hanno davvero rivoluzionato e cambiato il mondo, veramente l'hanno fatto. E mai come adesso ci accorgiamo di quanto bello è stato quel periodo e di quanto veramente ci vorrebbe una nuova rivoluzione come quella. Un abbraccio.
1: E sicuramente quello è stato un periodo florido per il discorso musicale, e anche il fatto che le case discografiche si scontravano e mettevano in scena un po', no, queste diatribe tra band che in realtà non esistevano veramente, ne è anche un po' lo specchio, no, di quell'epoca, le dichiarazioni provocatorie anche, perché poi nel corso degli anni alcuni membri hanno rilasciato dei commenti piuttosto pungenti, no? Ad esempio Keith Richards ha definito gli Stones i veri rockettari rispetto ai Beatles, Paul McCartney ha descritto gli Stones come una blues cover band, però la realtà delle cose è che questi qua erano amici, i Beatles e gli Stones uscivano, sono stati ripresi più di una volta mentre erano insieme. E Sergio dice, ma poi la realtà è che i Beatles dei Santarellini avevano solo l'immagine. Lucy in the Sky with Diamonds e in generale in tutto il loro periodo hippie e indiano misticheggiante non si sono fatti mancare niente dall'LSD alla mascherina. Ma infatti, facevano festa. E quelli erano i tempi dei Money anche, come ci consigliano i Pink Floyd.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: like
1: he was cruising for
2: bruising. Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
3: Sono le 23 qui su Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo venerdì 8 maggio 2026. Un saluto a voi sfrecciati all'ascolto che magari siete appena arrivati qui sulle nostre frequenze o anche al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky. Se non c'eravate prima, stiamo parlando un po' di quella che è stata da sempre vista come la competizione, no, tra i Beatles e Rolling Stones. Ed effettivamente, a pensarci bene, fa ridere pensare che gli Stones erano quelli che provenivano invece dagli ambienti più agiati, no? Dal sud dell'Inghilterra. Invece i Beatles facevano parte della working class del nord, il che creava chiaramente una differente attitudine sociale, spesso percepita come rivalità,

0: It's a ride, Green Day, qui su Radio Freccia. Ciao Angelo!
1: Ma gli Stones erano la trasgressione, come stile di vita, come è stato sempre il loro percorso. I Beatles hanno avuto qualche piccolo paragrafo, è come gli India, l'LSD, eccetera, eccetera. Gli Stones sono stati sempre, cioè non va messo a paragone assolutamente.
0: Ma infatti non è un paragone, non ci dovrebbe essere un paragone, anche perché loro in realtà hanno sempre collaborato. Cioè, lo sapete che John Lennon e Paul McCartney scrissero il primo grande successo degli Stones, I Wanna Be Your Man?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:11 minuti qui su Radio Freccia. Be with you in Muse. C'è anche chi scrive qui al 366-6634-466 dicendo: ma Titania, parlando di Bad Boys, mi hai inevitabilmente evocato un'altra operazione commerciale di questo tipo, targata però anni 80. Al tempo si diceva Duran Duran o Spandau Ballet. Ciao da Edoardo. Mamma mia, Edoardo, cosa hai rievocato anche nella mia di testa, perché effettivamente il team Duran Duran o Spandau Ballet era più verso il mondo del pop, verso il mondo delle boy band, però siamo lì, comunque. Io posso dirvelo, io ero nel team dei Duran Duran.

0: Disorder, Joy Division, qui su Radio Freccia, che poi se proprio vogliamo parlare di diatribe possiamo tirare fuori anche quella tra Joy Division e Depeche Mode. Addirittura c'erano delle persone che li scambiavano tra di loro, non so come, ma succedeva questa cosa.
1: Scusa Titania, ma tu quanti anni avevi quando c'era la disputa Duran Duran, Spandau Ballet? Io sono del 72, ero pazza di Duran Duran e in particolare del bassista John Taylor, che era un figo della Madonna. È stato il mio primo amore, veramente. Ciao, da Firenze.
0: Immagino, no, e io ci sono arrivata con un po' di ritardo, chiaramente, però ero una ragazzina, ero proprio bimba quando c'era ancora questa diatriba tra Duran Duran e Spandau Ballet. E tant'è che a me non è che piacessero loro fisicamente, no? Perché poi un po' di questa diatriba era data anche dal fatto che magari piacevano di più dei componenti di una band piuttosto che dell'altra, perché comunque erano boy band, no? Io no, ero troppo piccola per apprezzare questo aspetto.

0: A Titania, ma volemmo parlare di sto pezzo nuovo dei Muse che spacca di brutto. Un saluto da Ciccio e da Melissa e saluto mia cugina Domenica che ci sta seguendo dall'Abruzzo. Ciao!
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 23 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania e mamma mia cosa abbiamo scatenato. Ciao Francesco.
3: Beh, di diatribe allora inizio anni 2000 c'era anche Slipknot versus Limp Bizkit e io ero un grande sostenitore degli Slipknot. Francesco da Scandicci.
2: Io invece devo ammettere che tra Slipknot e Limp Bizkit proprio non ho mai scelto, ma anche perché devo ammettere che quando c'era questa sorta di diatriba io facevo parte di quei metallari super puristi che non amavano particolarmente il nu metal e quindi li odiavo un po' entrambi. Tranquilli, mi è passata.

We're not gonna take a twist sister qui su Radio Freccia. Infatti vedi che c'è anche Giuseppe qua che dice: anch'io mi ci riconosco nella tua posizione, Titania, quella del metallaro purista, nessuna scelta tra Slipknot e Limp Bizkit, io mi ascoltavo solo i Judas Priest o i Twist Sister di Dee Snider. Hai fatto bene a specificare di Dee Snider, perché non so se avete sentito, ma Dee Snider ha lasciato ufficialmente la band per i 50 anni dei Twisted Sister, e adesso al suo interno questo tour lo faranno comunque, ma con Sebastian Bach degli Skid Row, che vi assicuro non credo sia esattamente la persona migliore da portare, ma poi dai, manca Dee Snider, come si fa? Vabbè, però questa è un'opinione mia, magari voi avete la vostra ed è giusto che la abbiate. Detto ciò, c'è anche chi dice: non dimentichiamoci delle diatribe tra gli Oasis e, beh, diciamo chiunque altro faccia musica, mentre qualcuno invece dice i Blur. Effettivamente i Blur con gli Oasis,

0: Radio Freccia.
1: Li abbiamo chiamati e sono arrivati Rolling Stones, In the Stars, il loro ultimo singolo che precede il loro prossimo album che uscirà il 10 di luglio. E anche il nostro Costanzo dice: secondo me gli Stones sono una grande rock and roll band, ma che da una sessantina d'anni tirano avanti grosso modo con il solito giro di blues. I Beatles in solo 8 anni, partendo da canzoncine pop, hanno percorso l'heavy, la psichedelia e forse anche il progressive. Diciamo, Costanzo, che è giusto che tu abbia questa opinione che mi sembra molto maturata, ma c'è anche da dire che forse non lo sapremo mai che cosa sarebbero diventati i Beatles, perché non hanno avuto

avuto l'opportunità, no, di farlo, quindi è proprio difficile da pensare. Qualcun altro dice, come Giuseppe, io ho provato ad ascoltare la carriera solista di Sebastian Bach ma non riesco a finire un album, mi fermo alla terza o al massimo alla seconda traccia di ogni album. Prova ad andarlo a sentire live e poi me lo dici, che colpa al cuore.

0: Disco 2000, Pulp, qui su Radio Freccia, e sembra venire fuori tra l'altro proprio a pennello, questa.
1: Ciao a tutti, sono Emiliana da Verona.
0: Ciao Emiliana.
1: Invece adoravo alla follia, proprio follia pure, gli A, innamoratissima di Morten Harket. E il bello che il mio primo concerto è stato i Duran Duran con una mia amica. Però il mio amore erano gli A. Buona serata a tutti.
0: Beh, comunque devo dire che come primo amore, wow, meraviglioso. Io non mi sento che dirti brava, ecco.
2: La rivalità dei Duran Duran c'era anche con gli Stray Cats. Ciao, Iginio da Parma.
0: Ma cosa stiamo tirando fuori stasera? Sono i Kasabian, va?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E al mio segnale scatenate l'inferno, disse in quella famosa frase del gladiatore. E noi invece stiamo parlando, sì, di scatenare l'inferno, ma in questo caso nel mondo musicale. Intanto Yonaka con Miss Millennial dalla nostra Top 20, ma parliamo invece di personalità forti, ego smisurati, tensioni creative, chi più ne ha più ne metta. Le grandi rivalità della musica, secondo me, oltre a Beatles, Rolling Stones, insomma tutti quelli che abbiamo già detto, si potrebbero riassumere anche tra Dave Mustaine e i Metallica. Dal 1983 ad oggi non si è mai risolta questa cosa, nonostante lui voglia far credere che un po' gli è passata. Però se avete visto l'ultimo docufilm dei Megadeth capite che gli brucia ancora un po'. E forse questa è la più famosa rivalità della musica metal, perché lui è stato cacciato dai Metallica proprio poco prima della registrazione del primo album. Dopodiché lui fondò i Megadeth con l'ossessione proprio di voler superare i suoi ex compagni, una rivalità che è durata decenni e, come vi dicevo, secondo me dura anche adesso. Poi abbiamo delle rivalità che sono anche finite piuttosto in tragedia, ecco, tipo Varg Vikernes, anche detto Burzum, e Euronymous. Ok, qua stiamo parlando degli anni 90, tra l'altro Burzum si è anche scontato un bel po' di annetti di carcere. Insomma, alla fine questo conflitto ha portato all'omicidio del chitarrista dei Mayhem, proprio da parte di Vikernes. Quindi direi che questa è finita maluccio, che dite? Ma poi parliamo anche di Kerry King e Rob Flynn, il chitarrista degli Slayer con il cantante dei Machine Head. Fa anche ridere perché effettivamente il chitarrista storico dei Machine Head ha militato anche negli Slayer. E poi concludo così: i Thrasher versus i Glamster negli anni 80. E noi ci salutiamo con questa perla. Ci sentiamo domani. Love you. Tribune and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
2: It was always about the fans.
1: Il film pazzesco.
3: We are all blood brothers!
1: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
4: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.